Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

fare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

0: 92 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 24 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Radio Latte Miele.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1961.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.

0: Radio Latte Miele 2024.
1: Dimmi perché

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele. Questa nostra stupida canzone d'amore.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.

0: 6 in punto. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
2: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
1: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Latte, 23 giugno 2026, buona giornata. Oggi il sole in cancro, la luna in bilancia. Ariete, che si faccia sentire un po' di agitazione, oggi è normale, ma ho spiegato più volte che questa è un'agitazione positiva, perché hai tanti progetti, hai tante cose da fare e da luglio, con l'aiuto di Giove favorevole, molte delle tue idee saranno realizzate. Il segno del toro può contare su stelle buone per quanto riguarda lavoro, esami, prove pratiche. L'amore batte un pochino la fiacca, non è detto che ci sia per forza una crisi, però se c'è qualcosa da dire è meglio parlare oggi piuttosto che domani. I gemelli, con la luna in ottimo aspetto, possono concludere accordi, possono realizzare progetti. Già Venere sta portando un'aria nuova nella vita dei nati sotto questo segno zodiacale e Giove farà il resto a partire da luglio. Il segno del cancro è forte. Tuttavia devo dire che in queste giornate un po' di preoccupazioni si fanno sentire, in particolare perché ha iniziato un nuovo progetto, perché magari si trova in una condizione completamente diversa rispetto al passato. C'è da ricostruire tutto per molti nati cancro e siccome questo è un segno tradizionalista posso capire che rivoluzionare la vita possa diventare un po' pesante. Il leone è protagonista con Venere nel segno, lo sarà da luglio con Giove nel segno e questa è la giornata giusta per affermarsi, per parlare, per chiedere qualcosa di importante. Conviene anticipare i tempi. Vergine, se hai in mente di realizzare un progetto, magari anche di cambiare aria e firmare un accordo, un contratto, andartene da un certo ambiente, questa è una settimana ottima, almeno fino a venerdì 26. Le stelle aiutano anche il recupero dei sentimenti. Bilancia, la luna nel segno ti rende particolarmente emotivo e sappiamo che quando nascono, crescono piccole ansie si rischia di dire cose che non si pensano. In realtà mercoledì e giovedì avremo delle stelle decisamente più forti. Devi contare bene i soldi, ci sono state delle uscite, magari anche degli investimenti. Comunque sappi che se hai bisogno di consensi, di vittorie, tutta la seconda parte dell'anno sarà dalla tua. Scorpione, si avvicinano due giornate molto importanti, quelle del 24 e del 25, quando la luna sarà nel segno anche in buon aspetto al sole. Cosa vuol dire? Che entro tre giorni una risposta è in arrivo, che magari tu avrai un'intuizione speciale. Insomma, con questo cielo è difficile sbagliare per quanto riguarda il lavoro e le questioni di carattere pratico. In amore, tra alti e bassi, soprattutto chi ha un rapporto instabile da qualche tempo stringe i denti per non discutere e se si mette a discutere non la finisce più. Sagittario, le giornate più belle sabato 27 e domenica 28, quando la luna sarà nel segno, ma in questo periodo è possibile davvero innamorarsi e darsi da fare. Il fascino non manca. Progetti per altre città, spostamenti, qualcuno reinventa la propria vita. Capricorno, un po' di fatica c'è, sole e luna dissonanti parlano di una giornata senza capo né coda o magari in cui dovrai tener testa a tante complicazioni diverse. Dal 24 si recupera, questa sera cerca di non fare le ore piccole. Il segno dell'acquario punta molto al lavoro, ho spiegato che da luglio Giove sarà in opposizione, quindi se c'è da tagliare qualche ramo secco non si tirerà indietro. Posso parlare però anche di una condizione strana per quanto riguarda l'amore, tutti i rapporti vessati da polemiche, morbosità, gelosie devono essere analizzati per tempo e con calma per evitare crisi. Pesci, oggi il sole è favorevole, la luna sarà molto interessante mercoledì e giovedì, quindi questo è un martedì utile proprio per programmare le prossime ore e addirittura potrebbe arrivare una bella soddisfazione, qualcosa di importante. Se hai fatto delle richieste aspettati delle risposte. Anche l'amore si risveglia. Per oggi è tutto, vi abbraccio e vi aspetto domani, non mancate l'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. Latte, latte stelle.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: notte miele.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80, 1981.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1999.
3: Ciao.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non

può cantare per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Sette e uno.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Wake up! La sveglia di

Martedì 23 giugno da Francesco Bianco e da Edoardo De Simone, la sigla e poi, no, la sigla è già andata, è molto presto anche per me. Partiamo subito con le notizie allora, perché a Milano questa notte un agente della polizia locale è morto durante l'inseguimento a un'auto pirata. Lo schianto vicino all'aeroporto di Linate, dopo un inseguimento iniziato a Ponte Lambro, la vittima aveva 35 anni, ora è caccia l'Audi Q7 che ha forzato il posto di blocco. Gli inquirenti valutano l'ipotesi del contatto dei veicoli, insomma si sta indagando. Poi Trump che insiste al trattacco all'Italia e alla NATO, si sono comportati molto male. Iran, Rubio che è il ministro degli esteri americano in missione nei paesi del Golfo, intanto da Lucerna, dove si svolgono contatti tra Stati Uniti e Iran, si sa che Teheran riapre ai controlli degli ispettori AIEA sul nucleare.

0: Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari qui su Radio Latte e Miele. Stiamo capendo ancora la situazione che si è creata a Milano, questo vigile urbano che è morto dopo un inseguimento a un Audi Q7. Arriveranno più tardi alcune notizie e capiremo insomma quello che sta succedendo. Intanto Giovanni Malagò è diventato nuovo capo del calcio italiano, presidente della FIGC, ha fatto un discorso in cui ha detto che bisogna tornare a essere a trionfare, insomma, e vedremo insomma quello che deciderà, perché già il 1° luglio ci sarà il primo scoglio, perché c'è il primo consiglio federale e lì si sceglierà il nuovo commissario tecnico della nazionale. Staremo davvero a vedere chi sceglierà.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te,

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Primi accordi raggiunti nelle trattative fra Stati Uniti e Iran dopo l'intesa quadro, revoca delle sanzioni contro riapertura dello stretto di Hormuz e riammissione degli ispettori dell'AIEA, ma ancora tutto in divenire tra l'ottimismo del vicepresidente Vance e i distinguo iraniani. Intanto Trump torna ad attaccare l'Italia, a paventare un ritiro dalla NATO, da Roma però si decide di non rispondere più al presidente americano sperando che la situazione possa tornare a una certa calma diplomatica. Le dimissioni del premier britannico Starmer aprono la strada al suo posto anche come leader laburista l'ex sindaco di Manchester. Burnham, mi dedicherò alla famiglia, dice il primo ministro, mentre Nigel Farage invoca il ritorno alle urne. Sono tre gli arresti per la vicenda delle sorelline ritrovate a Formia in provincia di Latina. Si tratta della madre di Sara e Alisia, del padre di lei, nonno delle ragazzine, e del compagno della donna. Mondiali di calcio, nel girone I la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata che è a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé, adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo, con la Norvegia che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Messi grande protagonista nell'Argentina che ha sconfitto l'Austria con una sua doppietta. La Pulce sbaglia anche un rigore. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Spot.
4: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
5: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Latte e miele.

Partenope, Mark e Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors qui su Radio Latte e Miele. Allora, c'è una nuova protagonista della vicenda delle due ragazzine, le due sorelle scomparse e poi ritrovate a Formia, in provincia di Latina. Proprio la proprietaria della casa, la cosiddetta zia Sofia, che è una zia lontana della madre, che ora è in carcere. È in carcere anche il compagno della madre e il padre della madre, quindi il nonno delle ragazzine. Questa zia Sofia ieri è stata intervistata da qualsiasi trasmissione televisiva italiana. Io personalmente l'ho vista in tre diverse trasmissioni del pomeriggio, e racconta che ha fatto quello che ha fatto all'inizio non sapendo che fosse un reato. Diceva: l'ho fatto solo perché le bambine mi hanno confermato che volevano andare a stare dalla madre. Ricorderete, se avete seguito la vicenda, le parole della madre, che sosteneva che addirittura le figlie fossero morte, mentre lei sapeva perfettamente dove erano. Anche la sceneggiata della nonna, della madre, insomma, che è moglie del nonno che è ora in carcere, anche lei piangeva disperata dicendo alle nipoti di tornare.

Mamma no mamma, c'è Madame qui su Radio Latte Miele. Allora, arrivano degli aggiornamenti sulla notizia più importante di questa mattina, cioè la morte di Francesco Imprezzabile, questo agente della polizia locale a Milano. Allora, in forza, vi dicevo, alla polizia locale, il conducente dell'auto ora è ricercato. Normale turno di lavoro si è trasformato in tragedia vicino a Milano, perché Linate è praticamente a un passo dalla città. Questo agente della polizia aveva 35 anni, morto nell'inseguimento di un SUV che non si è fermato all'alt. Quando il SUV appunto non si è fermato, lo ha inseguito in moto, ma ha perso il controllo del mezzo. Non si può escludere che sia stato anche speronato. Le indagini sono tuttora in corso e bisogna capire insomma cosa sia successo. Ci sono molte telecamere in quella zona, perché si va verso l'aeroporto di Linate, ma ci sono anche pezzi di campagna dove non ci sono le telecamere. Ora è caccia aperta questo Audi Q7.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Ricilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
6: Come fossi una bambola.
5: Fatti bravo, rap.
7: E batti tu animale, batte come
5: Fausto Leali, Loredana Bertè.
8: Per i tuoi occhi.
5: E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
9: L'estate, vestila da DSL Magazzini. Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
10: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
9: Un grande progetto? O una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
11: Latte e miele.

Tra poco, quando torniamo, cercheremo di capire la situazione del caldo, perché in Francia è emergenza assoluta. Prima vi lascio a Gino Paoli con Che cosa c'è, poi Albano e Romina con Felicità. A tra poco.

Felicità Albano e Romina qui su Radio Latte Miele. Questa canzone ormai ha 44 anni e piace ancora moltissimo. Avete visto che l'ha usata anche Emmanuel Macron per sottolineare l'arrivo di Giorgia Meloni al G7 di Evian, proprio in Francia. E stiamo in Francia per il record del caldo. È vero che due tristezze non fanno una felicità, ma da loro si sta decisamente peggio. Sono già almeno 10 le persone che sono morte per causa diretta dell'ondata di caldo. Due bambini morti perché erano rimasti in macchina, le temperature li hanno uccisi. Oggi è attesa l'AFA record, ci sono 35 dipartimenti, quindi 35 province, potremmo dirla all'italiana, che sono in allerta rossa per quello che sta accadendo. E come dire, gli esperti sostengono che sia l'ondata di calore più forte di sempre.

Estate 1992, c'è Jovanotti, fa più caldo in quest'estate che nel 92, ve l'assicuro. Tra l'altro, prima parlavamo della Francia, ma anche in Italia non è che siamo messi meglio. Lo spettro è quello del caldo record dell'estate del 2003. Io c'ero e mi ricordo qualcosa di terrificante. Ci furono tra l'altro decine di migliaia di vittime in tutto il continente europeo dovuto al caldo, perché sapete che l'AFA, le temperature a questo livello aumentano il rischio per praticamente tutte le persone che hanno malattie croniche, quindi bisogna stare particolarmente attenti. E stavo guardando i modelli matematici che ci dicono come si svilupperà insomma il tempo, e almeno fino a tutta la prima settimana di luglio la situazione non cambierà.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: L'Italia c'è, rialza la testa e si riscatta. Nelle Filippine le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana di Nations League con una vittoria 3-0 contro il Giappone, stesso risultato del KO di sabato contro gli Stati Uniti. Il successo contro la formazione nipponica porta la firma di Kate Antropova, riportata nel ruolo naturale di opposta. In altre parole, esperimento da schiacciatrice finito. Parola del CT.
5: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio quando ho detto faremo questa esperienza, però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi, come è già successo in altre occasioni, partita intera, parte della partita, come la semifinale del mondiale, insomma, credo che è meglio così.
4: Con un bilancio di 6 successi e 2 sconfitte, le azzurre si avvicinano alle finali. Ora qualche giorno di riposo prima di tornare in campo in Cina, terza tappa dall'8 al 12 luglio, dove l'Italia sfiderà in ordine Ucraina, Belgio, Canada e proprio Cina. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
6: Spot. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
7: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
6: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi.
8: Un sorriso sicuro cambia tutto.
6: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni fondo est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
8: Sorridi, c'è Ichnos.
9: Latte mia.

Ciao ciao, la rappresentante di lista qui su Radio Latte e Miele. Allora, ci sono polemiche negli Stati Uniti perché, come dire, Trump fa vedere in alcune cene, alcuni incontri con altre persone i messaggi che gli mandano i big, i capi, insomma, delle big tech. Quindi stiamo parlando di Meta, che vuol dire Facebook, Instagram e naturalmente WhatsApp, Elon Musk, Jeff Bezos, Apple, no? E in questi messaggi loro sono tanto tanto carini e lui li fa vedere agli altri e li prende anche in giro. Sapete che ci sono in corso anche i mondiali negli Stati Uniti, tra l'altro anche in Canada e Messico, ma anche negli Stati Uniti, e devo dire che molti tifosi delle nazionali utilizzano il nome di Trump per come dire, fare dei cori anti-americani. Gli inglesi ad esempio cantano "è grasso alle emorroidi" e negli Epstein Files, sapete, se ne è parlato molto anche qui. E poi ad esempio anche gli australiani lo definiscono in un coro un molestatore sessuale.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: 8 in punto. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Latte, latte stelle. 23 giugno 2026, buona giornata. Oggi il sole in cancro, la luna in bilancia. Ariete, che si faccia sentire un po' di agitazione, oggi è normale, ma ho spiegato più volte che questa è un'agitazione positiva, perché hai tanti progetti, hai tante cose da fare e da luglio, con l'aiuto di Giove favorevole, molte delle tue idee saranno realizzate. Il segno del toro può contare su stelle buone per quanto riguarda lavoro, esami, prove pratiche. L'amore batte un pochino la fiacca, non è detto che ci sia per forza una crisi, però se c'è qualcosa da dire è meglio parlare oggi piuttosto che domani. I gemelli con la luna in ottimo aspetto possono concludere accordi, possono realizzare progetti. Già Venere sta portando un'aria nuova nella vita dei nati sotto questo segno zodiacale e Giove farà il resto a partire da luglio. Il segno del cancro è forte. Tuttavia devo dire che in queste giornate un po' di preoccupazioni si fanno sentire, in particolare perché ha iniziato un nuovo progetto, perché magari si trova in una condizione completamente diversa rispetto al passato. C'è da ricostruire tutto per molti nati cancro e siccome questo è un segno tradizionalista posso capire che rivoluzionare la vita possa diventare un po' pesante. Il leone è protagonista con Venere nel segno, lo sarà da luglio con Giove nel segno e questa è la giornata giusta per affermarsi, per parlare, per chiedere qualcosa di importante. Conviene anticipare i tempi. Vergine, se hai in mente di realizzare un progetto, magari anche di cambiare aria e firmare un accordo, un contratto, andartene da un certo ambiente, questa è una settimana ottima, almeno fino a venerdì 26. Le stelle aiutano anche il recupero dei sentimenti. Bilancia, la luna nel segno ti rende particolarmente emotivo e sappiamo che quando nascono, crescono piccole ansie si rischia di dire cose che non si pensano. In realtà mercoledì e giovedì avremo delle stelle decisamente più forti. Devi contare bene i soldi, ci sono state delle uscite, magari anche degli investimenti. Comunque sappi che se hai bisogno di consensi, di vittorie, tutta la seconda parte dell'anno sarà dalla tua. Scorpione, si avvicinano due giornate molto importanti, quelle del 24 e del 25, quando la luna sarà nel segno anche in buon aspetto al sole. Cosa vuol dire? Che entro tre giorni una risposta è in arrivo, che magari tu avrai un'intuizione speciale. Insomma, con questo cielo è difficile sbagliare per quanto riguarda il lavoro e le questioni di carattere pratico. In amore, tra alti e bassi, soprattutto chi ha un rapporto instabile, da qualche tempo stringe i denti per non discutere e, se si mette a discutere, non la finisce più. Sagittario, le giornate più belle sabato 27 e domenica 28, quando la luna sarà nel segno, ma in questo periodo è possibile davvero innamorarsi e darsi da fare. Il fascino non manca. Progetti per altre città, spostamenti, qualcuno reinventa la propria vita. Capricorno, un po' di fatica c'è, sole e luna dissonanti parlano di una giornata senza capo né coda o magari in cui dovrai tener testa a tante complicazioni diverse. Dal 24 si recupera, questa sera cerca di non fare le ore piccole. Il segno dell'acquario punta molto al lavoro, ho spiegato che da luglio Giove sarà in opposizione, quindi se c'è da tagliare qualche ramo secco non si tirerà indietro. Posso parlare però anche di una condizione strana per quanto riguarda l'amore, tutti i rapporti vessati da polemiche, morbosità, gelosie devono essere analizzati per tempo e con calma per evitare crisi. Pesci, oggi il sole è favorevole, la luna sarà molto interessante mercoledì e giovedì, quindi questo è un martedì utile proprio per programmare le prossime ore e addirittura potrebbe arrivare una bella soddisfazione, qualcosa di importante. Se hai fatto delle richieste aspettati delle risposte. Anche l'amore si risveglia. Per oggi è tutto, vi abbraccio e vi aspetto domani, non mancate l'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. Latte, latte stelle.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Partiamo con Cavana Irama in questa seconda ora insieme con Wake Up su Radio Latte Miele. Buon martedì 23 giugno da Francesco Bianco e Edoardo De Simone. Due le notizie più importanti questa mattina. Una arriva da Milano, ne abbiamo già parlato a lungo questa notte, ieri sera, insomma, un vigile di 35 anni ha inseguito con la moto un SUV che non si è fermato all'alt ed è caduto. Si pensa che l'uomo alla guida di questa Audi Q7, che ora è ricercata, abbia speronato il vigile per farlo cadere. Lui si chiamava Francesco Imprezzabile, appunto aveva 35 anni, vedete le foto mettono i brividi perché dimostrava anche meno anni, sembra veramente un ragazzo giovanissimo. E poi quello che è successo a Napoli, perché un 21enne è stato ucciso da un colpo di pistola appunto in provincia di Napoli. L'episodio si è verificato nella notte, questa notte appena trascorso. Secondo le prime indiscrezioni il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
3: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
4: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
5: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
2: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
6: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: C'è una canzone triste nel mio cuore.
0: Latte e miele.
1: Una canzone d'amore buttata via.
0: Latte e miele, la tua musica italiana.

0: Bambina.
1: Bam bam bambina, c'è Elettra Lamborghini qui su Radio Latte e Miele. Allora, come Messi nessuno mai, dopo la tripletta con l'Algeria, il 39enne Leo Messi fa due gol all'Austria sbagliando anche un rigore e riscrive la storia. La pulce, come viene chiamata in spagnolo, la pulce sarebbe la stessa cosa, arriva a 18 gol nelle fasi finali del mondiale, praticamente nessuno ha mai fatto così tanti gol. E siamo anche, poi sapete, mi gioca in Argentina, è il 40esimo anniversario della mano de Dios, il gol con il pugnetto di Maradona, famosissimo, l'abbiamo visto 500.000 volte tutti. All'Inghilterra, a Messico 86, l'Argentina impazzisce per l'erede di Diego e viene promossa ai sedicesimi. Tra l'altro ci sono partite importanti anche oggi, perché il Portogallo dovrà assolutamente vincere contro l'Uzbekistan se vuole andare avanti dopo il timido pareggio della prima partita, sarà alle 19. Poi c'è Inghilterra-Ghana alle 22, l'Inghilterra deve rispondere ancora dopo la bella prova del debutto. Dopodiché a lunedì notte c'è un Panama-Croazia e poi alle 4 del mattino Colombia-Repubblica Democratica del Congo.

0: Irrecuperabile Trigno con Herbal Meta qui su Radio Latte Miele. Allora, era il 23 giugno del 2016 quando il Regno Unito si recò alle urne ed espresse un verdetto che nessuno, forse nemmeno chi lo aveva voluto, si aspettava davvero. Il Leave, cioè l'abbandonare l'Unione Europea, aveva vinto con il 51.89% dei voti contro il 48.11% del Remain, restare. Quindi a Londra, dove il 59.9% aveva votato per restare, la mattina del 24 giugno fu uno shock collettivo conoscere tale risultato. 10 anni dopo, mentre un altro premier britannico abbandona Downing Street prima del previsto, quel terremoto continua a farsi sentire, perché dopo 10 anni c'è, come dire, una sorta di redderazione, no? Un resoconto, perché si è capito che dal punto di vista economico alla Gran Bretagna uscire dall'Europa non è convenuto, anzi tutti gli indicatori dicono che hanno perso almeno 10-11% della loro ricchezza, tanto che ormai ci sono anche manifestazioni per tornare all'interno dell'Unione Europea, anche perché sapete che il voto sarà nettamente diviso. I giovani erano quasi tutti per il rimanere nell'Unione Europea, mentre gli anziani, che sono conservatori per natura, insomma, erano tutti per il restare. Ci si era chiesto all'epoca se davvero era giusto che persone così adulte modificassero il futuro, il destino di persone giovani. Comunque, sapete che si è ieri dimesso il premier britannico Keir Starmer. Al suo posto molto probabilmente ci sarà Andy Burnham, chiamato il re del nord, favorito per il dopo Starmer. Lui è un ex ministro, per un decennio sindaco eroe di Manchester, e dopo aver sfidato Boris Johnson sul Covid, lui è il grande favorito e anche cattolico.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bentrovati dalla redazione della Sardegna, le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali SLM, FAST, CONFSAL e ORSA Ferrovie hanno proclamato lo sciopero del personale dalle 9 alle 17 di oggi, martedì 23 giugno. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Possono esserci cancellazioni o variazioni. Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. La Regione Sardegna ha disposto con un'ordinanza del presidente Todde il divieto di svolgere lavori all'aperto nelle ore più calde dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo, florovivaistico ed edile impiantistico. La misura sarà in vigore fino al 31 di agosto e scatterà solo nei giorni in cui la piattaforma World Climate segnalerà un rischio alto di stress da calore. Restano esclusi gli interventi di pubblica utilità, protezione civile e sicurezza pubblica, per i quali dovranno comunque essere adottate tutte le misure di prevenzione previste. Chi non rispetta l'ordinanza rischia le sanzioni previste dall'articolo 650 del Codice Penale. Disagi all'ospedale Businco di Cagliari, dove da settimane l'impianto di climatizzazione del quinto piano non funziona. Nelle sale d'attesa, negli ambulatori dell'oncologico, decine di pazienti oncologici, molti dei quali anziani e fragili, sono costretti a sopportare temperature elevate mentre attendono visite e terapie. Il 18 giugno 18 dirigenti medici hanno segnalato formalmente il problema alla direzione dell'ARNAS Brozzo e ai responsabili del presidio, denunciando condizioni non compatibili con gli standard di sicurezza e comfort previsti dalla normativa. La Guardia Costiera della Maddalena ha disposto un sequestro preventivo nell'area di Calabitta, nel territorio di Arzachena, nell'ambito di un'indagine su presunti abusi edilizi e demaniali. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Tempio Pausania, su richiesta della Procura, riguarda la posa di tubazioni e opere accessorie nella fascia costiera dei 300 metri in area sottoposta a vincolo. Secondo gli accertamenti, le infrastrutture sarebbero state realizzate senza autorizzazioni e utilizzate per alimentare piscine di strutture ricettive della zona. Tre persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
7: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
6: E dove?
7: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
8: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
2: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
9: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
11: Latte e miele.
12: Io

poco, quando torniamo, parleremo della tassa sui pacchi in Italia e nell'Unione Europea. Prima vi lascio a Pupo con Gelato al cioccolato e poi c'è Amedeo Minghi con La vita mia. A tra poco.

0: La vita mia c'è Amedeo Minghi qui su Radio Latte e Miele, questa canzone che ora parla di un amore finito, di quando anzi finisce un amore. Allora, la tassa sui pacchi low cost, quelli che costano sotto i 150 euro provenienti da paesi extra UE, stabilita dal governo Meloni nell'ultima legge di bilancio, slitta ancora, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri nella riunione di ieri. Il rincaro da 2 euro non scatterà a luglio come previsto, ma il primo di ottobre. L'esecutivo così vuole evitare che i consumatori italiani debbano pagare due volte, perché a luglio, in questo il prossimo mese, entra in vigore il dazio simile, uguale, previsto dall'Unione Europea, che vale 3 euro. Il mini shopping a conti fatti è salvo, ma non del tutto. La tassa sui pacchi è stata introdotta dal governo di Giorgia Meloni con la legge di bilancio e prevede il pagamento di un contributo fisso di 2 euro su ogni spedizione di valore dichiarato fino a 150 euro da paesi extra UE. In questo caso partirà dal 1 ottobre, ma parte subito la tassa europea. Dal 1 luglio entra in vigore il balzello da 3 euro sui piccoli pacchi extra UE. Bruxelles sostiene che la riforma consentirà di rafforzare i controlli e di sostenere le imprese europee. Quindi, se ordiniamo un pacco delle varie piattaforme che ci sono online, dal 1 luglio, se è sotto i 150 euro e arriva da un paese extra UE, pagheremo almeno 3 euro in più.
1: Chi

0: Tanto frena. Ciao.
1: Chico e Spillo, Samuele Bersani qui su Latte e Miele. Allora, per la prima volta da mesi nessuna delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute per quanto riguarda le temperature ha il bollino verde. Persino le città tradizionalmente più fresche come Cagliari, Campobasso o Genova sono passate almeno a livello giallo di preallerta. L'anticiclone subtropicale, che sapete che i meteorologi hanno chiamato Cerberus come il cane a tre teste dell'inferno dantesco, ha piantato le tende sull'Italia e non ha intenzione di spostarsi. La conseguenza è una massa d'aria rovente che arriva dall'Algeria e che si spinge fino alla Danimarca, portando temperature anomale in tutto il continente. Ci sono 12 città oggi in Italia bollino rosso, domani ci saranno addirittura 15, quindi la situazione peggiorerà ulteriormente. Ci sono state città con punte fino ai 40 gradi, molti blackout, anche perché il fatto che tutti accendiamo il condizionatore per poter essere vivi fa saltare le infrastrutture. A San Giuliano Milanese sono verificati ad esempio blackout a catena, ma anche a Milano città. La Darsena, che è uno dei luoghi di maggiore incontro a Milano, vicinissimo al naviglio pedonale, è praticamente deserta a causa delle temperature. Generalmente ci sono un sacco di persone. In Francia ormai si superano abbondantemente i 40 gradi centigradi nelle principali città. Sapete che almeno 10 persone hanno perso la vita per l'ondata maltempo, perché questo caldo non può essere definito bel tempo. E poi la Spagna, 101 morti a maggio, pensate, per le temperature, cancellati anche i maxi schermi dei mondiali.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
8: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
11: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
12: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
13: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon.

0: Uno in più, ci sono gli 883 qui su Radio Latte e Miele. Parliamo ancora dell'omicidio di questa notte a Napoli, perché ci sono degli aggiornamenti. La vittima, il 21enne che è stato ucciso sotto casa, si chiama Lorenzo Spasiano e non ha nessun legame con la criminalità organizzata. Quindi gli inquirenti stanno capendo cosa sia successo. Lui è stato ucciso da un proiettile al torace mentre si trovava sotto casa sua a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi di Via Caprera, nel quartiere Miano. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo mortale sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza molto ravvicinata. Secondo, subito per l'agguato, naturalmente è stato ricoverato, come sempre capita in questi casi, al Cardarelli, che è il principale ospedale della città, del capoluogo campano. Il giovane è morto poco dopo. Sono intervenuti subito i carabinieri, che hanno fatto i rilievi stradali a ricerca di testimoni, di telecamere. Al momento però non si conosce bene la dinamica, e il fatto che il ragazzo fosse fuori dai giri della criminalità mette molti dubbi agli inquirenti.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 9 in punto.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Flamenco Paranoia qui su Radio Latte Miele. Partiamo così in questa terza ora insieme con Wake Up. Buon martedì 23 giugno da Francesco Bianco e da Edoardo De Simone. Stavo guardando la classifica perché non Flamenco Paranoia, ma la sua canzone di Sanremo, Ossessione, è davvero pazzesco, un risultato incredibile perché è ancora prima nei singoli dal Festival di Sanremo, mentre negli album Nessuno può niente contro il ritorno di Olivia Rodrigo e il suo bellissimo album, in realtà, anche se in inglese, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, un album davvero bellissimo. Allora, parliamo delle notizie più importanti della giornata. C'è la cronaca in apertura oggi, perché sapete che un vigile urbano, un poliziotto urbano, Francesco Imprezzabile, è morto a Milano mentre inseguiva un SUV, un Audi Q7, che non si è fermata all'alta in un controllo. Ora è caccia al pirata. Ma c'è un altro fatto di cronaca che sta facendo molto discutere questa mattina, perché questa notte Lorenzo Spasiano, solo 21 anni, è stato ucciso sotto casa, non ha nessun legame con la criminalità organizzata, si cerca il killer. E poi le sorelle ritrovate grazie alla mania di controllo della mamma, il telefono nel panettone, la sim di un pakistano, ma ha fatto poi una videochiamata con le figlie che erano custodite da una lontana parente, la cosiddetta zia Sofia a Formia, siamo in provincia di Latina. E poi il meteo, il gran caldo, i picchi ormai vicini ai 40 gradi, con le notti tropicali ci saranno anche dei temporali. Ieri una bomba d'acqua su Roma, anche se bomba d'acqua è scorretto, ma per farvi capire che è piovuto molto, ha sradicato diversi alberi.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Spot. L'estate vestila da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predaniedda, strada 2.
4: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
5: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: La tua salute non può aspettare.
5: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
7: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
8: Latte miele.

0: feste e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

I comuni immortali di Achille Lauro su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo invece della situazione in Medio Oriente. Sapete che ieri c'è stato il primo contatto tra iraniani e americani, con la presenza di J.D. Vance, il vicepresidente della Repubblica degli Stati Uniti e del capo del Parlamento iraniano Bagher Ghalibaf. Tutti devono sapere, dice lui, che la gestione dello Stato di Hormuz non tornerà mai più a essere quello di prima della guerra. Naturalmente le norme saranno rispettate, ma saremo noi, quindi l'Iran, a gestire lo stretto di Hormuz. Intanto Trump insiste sull'Italia, ma anche su altri paesi come la Germania. Si è comportata molto male con noi, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per proteggerli. C'è un'altra notizia che riguarda sempre gli asset finanziari dell'Iran che sono stati sbloccati. Potrebbero arrivare nel paese qualcosa come 12 miliardi di dollari immediatamente, e ci si chiede cosa ne faranno i Pasdaran.

Le ragazze, ci sono Clara e San Giovanni, disco l'attimino di questa settimana. Non ho assunto eritropoietina e non so come sia finita nella provetta, ma non mi importa, non lo voglio sapere, altrimenti impazzisco. È un Alex Schwarzer visibilmente provato, ma fermo nelle sue posizioni. Quello che si è presentato davanti ai giornalisti nella conferenza stampa convocata a Bolzano è ancora tempesta doping. Sapete che in Germania lì aveva fatto un tempo pazzesco. La procura federale sostiene che nel suo campione di sangue ci fosse appunto eritropoietina, EPO chiamata molto velocemente, una sostanza prodotta in modo naturale anche dall'organismo per inviare segnali ad altri organi e tessuti. È costituita da una proteina alla quale sono legate alcune molecole di zucchero, quella caratteristica che aumenta la stabilità dello zucchero e ne facilita il trasporto del sangue. Cosa succede? Succede che uno è più potente dal punto di vista muscolare. Viene usata in modo illegale, ovviamente, perché ti permette di essere più resistenti. Ci sono anche gravi rischi per la salute. Sapete che lui era già stato condannato per doping, poi questa sua difesa che ha fatto capire che insomma poteva essere stato qualcun altro ad aver messo qualcosa nella provetta all'epoca, ma la seconda volta sembra davvero strano.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspe. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

mica mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

0: estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
3: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
4: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
5: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
2: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
6: Latte e miele.

quando torniamo sulla Temiade capiremo cosa succede a lavorare con questo caldo. Ci sono delle novità importanti. Vi lascio prima Eugenio Finardi con Musica Ribelle e poi c'è Mango con Oro. A tra poco.

Paolo Di Mango qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo del caldo e delle regole che sono state confermate anche dal Consiglio dei Ministri ieri per chi lavora soprattutto all'esterno senza quindi aria condizionata. Stiamo parlando tendenzialmente di edilizia, i cantieri all'aperto, l'agricoltura, il settore florovivaistico, le cave, le miniere e anche la logistica e i rider. Allora, c'è il divieto assoluto di lavoro all'aperto nelle ore più calde, quindi dalle 12.30 alle 16, quindi bisogna stare molto attenti, e c'è anche la cassa integrazione ordinaria quando le temperature come in questi giorni superano i 35 gradi centigradi, quindi in questi giorni si potrebbe andare in cassa integrazione tutti questi settori che vi ho appena elencati. Il blocco o la riduzione delle attività causati dal caldo estremo sono considerati eventi meteo imprevedibili, spetta anche sotto i 35 gradi se il tasso di umidità è tale da far arrivare a 35 gradi la temperatura percepita. Sapete che si può calcolare. Adesso il Consiglio dei Ministri ha approvato un apposito decreto legge per facilitare la cassa integrazione in caso di emergenza di ondate e di calori. Per i lavori sedentari, quindi in ufficio, la temperatura raccomandata non deve superare i 24 gradi centigradi, quindi negli uffici se avete più di 24 gradi potreste fare questioni al vostro datore di lavoro. L'umidità deve essere tra i 40 e i 60% e naturalmente i sistemi di condizionamento o ventilazione devono essere controllati.

0: Domenica Lunatica, Vasco Rossi, Radio Latte Miele, la guerra degli agnelli per la cassaforte di famiglia, il vertice di un impero finanziario da oltre 30 miliardi di euro, la saga dell'eredità della famiglia più potente d'Italia si arricchisce di un capitolo con la richiesta di costituirsi parte civile. Margherita Agnelli entra formalmente nel procedimento penale contro il figlio, nuovo passaggio della battaglia che da oltre 20 anni divide Margherita e il figlio John Elkann. Lei chiede anche 1.300.000 euro per danni morali a suo figlio. Sapete che si parla di successione, il nodo è la residenza svizzera o italiana di Marella Agnelli, quindi della mamma di Margherita, nonna di John Elkann. Sapete che la guerra è durissima tra madre e figlio per capire chi sarà l'erede ufficiale. Dopo tanti anni, l'accordo del 2004, il 18 febbraio di quell'anno, Margherita Agnelli e la madre Marella Caracciolo firmarono in Svizzera un accordo transattivo e altri atti destinati a regolare sia l'eredità di Gianni Agnelli sia la futura successione di Marella. Ma in realtà sembrerebbe, almeno questa è la posizione di Margherita Agnelli, che le furono nascosti diversi asset miliardari.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
9: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
10: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
11: Latte e miele.

Euforia Show. C'è anche Annalisa con Euforia qui su Radio Latte Miele. Allora, c'è una notizia che Aldo Biscardi avrebbe definito uno scoop eccezionale, perché Ronaldinho tornerà a giocare e molto probabilmente lo farà in Italia. Sapete dove? Sarebbe stato tesserato dal Ravenna in Serie C. Sul coinvolgimento concreto dell'attaccante bisognerà aspettare qualche giorno, quando il 23 giugno, cioè oggi, a Miami saranno illustrati i dettagli del progetto portato avanti da Ignazio Cipriani, proprietario del club dal luglio del 2024. Sarebbe assolutamente una notizia pazzesca per il Ravenna, e immagino che chi adora fare feste in Romagna sarà già contento per l'arrivo di Ronaldinho, che è famoso insomma per apprezzare le feste molto popolate.

0: 10 in punto.
1: Martedì 23 giugno, buongiorno da Francesco Bianco, è arrivato anche Edoardo De Simone, in realtà non se n'è mai andato.
2: Buongiorno, buongiorno, apro semplicemente il microfono, tutto bene Fra?
1: Tutto una meraviglia, oggi secondo alcuni è la giornata mondiale degli abbracci.
2: Sì.
1: Io non ne sono un grandissimo fan.
2: Ma io sì, in realtà, però non mi ha ancora abbracciato nessuno stamattina.
1: Dopo ti abbraccio.
2: Grazie, apprezzo molto.
1: Anche se io non sono molto per il contatto fisico.
2: Sai che è una roba
1: sono
2: abbastanza...
1: un bambino lombardo, quindi sono un po' distaccato.
2: Ma io da piemontese non so perché.
1: Perché sei falso e cortese.
2: Può essere,
1: per
2: in realtà è tutto dai, un modo per
1: sì,
2: fare la faccia
1: dai
2: di
1: io gli abbracci, ma non ti interessa. Però è anche la notte tra il 23 e il 24 giugno. Ci sono un sacco di usanze popolari, perché è la notte di San Giovanni.
2: A Torino ci sono i fuochi d'artificio.
1: Poi gli artifici di diverse città italiane. C'è anche l'acqua di San Giovanni che si fa mettendo all'aperto tutta la notte iperico, lavanda e rosmarino. Poi bisogna lavarsi il viso e questo aiuterebbe a purificare il corpo. E poi è la notte delle streghe stanotte, quindi attenzione signori uomini quando fate troppo gli spiritosi, perché le streghe questa notte volano sulle loro scope.
2: Direi che con questo augurio tu puoi andare Fra, grazie. Mille. E noi sentiamo l'oroscopo di Paolo Fox e poi cominciamo le nostre 2 ore. Stiamo insieme fino alle 12.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte Stelle.
5: 23 giugno 2026, buona giornata. Oggi il sole in cancro, la luna in bilancia. Ariete, che si faccia sentire un po' di agitazione, oggi è normale, ma ho spiegato più volte che questa è un'agitazione positiva, perché hai tanti progetti, hai tante cose da fare e da luglio, con l'aiuto di Giove favorevole, molte delle tue idee saranno realizzate. Il segno del toro può contare su stelle buone per quanto riguarda lavoro, esami, prove pratiche. L'amore batte un pochino la fiacca, non è detto che ci sia per forza una crisi, però se c'è qualcosa da dire è meglio parlare oggi piuttosto che domani. I gemelli con la luna in ottimo aspetto possono concludere accordi, possono realizzare progetti. Già Venere sta portando un'aria nuova nella vita dei nati sotto questo segno zodiacale e Giove farà il resto a partire da luglio. Il segno del cancro è forte. Tuttavia devo dire che in queste giornate un po' di preoccupazioni si fanno sentire, in particolare perché ha iniziato un nuovo progetto, perché magari si trova in una condizione completamente diversa rispetto al passato. C'è da ricostruire tutto per molti nati cancro e siccome questo è un segno tradizionalista posso capire che rivoluzionare la vita possa diventare un po' pesante. Il leone è protagonista con Venere nel segno, lo sarà da luglio con Giove nel segno e questa è la giornata giusta per affermarsi, per parlare, per chiedere qualcosa di importante. Conviene anticipare i tempi. Vergine, se hai in mente di realizzare un progetto, magari anche di cambiare aria e firmare un accordo, un contratto, andartene da un certo ambiente, questa è una settimana ottima, almeno fino a venerdì 26. Le stelle aiutano anche il recupero dei sentimenti. Bilancia, la luna nel segno ti rende particolarmente emotivo e sappiamo che quando nascono, crescono piccole ansie si rischia di dire cose che non si pensano. In realtà mercoledì e giovedì avremo delle stelle decisamente più forti. Devi contare bene i soldi, ci sono state delle uscite o magari anche degli investimenti. Comunque sappi che se hai bisogno di consensi, di vittorie, tutta la seconda parte dell'anno sarà dalla tua. Scorpione, si avvicinano 2 giornate molto importanti, quelle del 24 e del 25, quando la luna sarà nel segno anche in buon aspetto al sole. Cosa vuol dire? Che entro 3 giorni una risposta è in arrivo, che magari tu avrai un'intuizione speciale. Insomma, con questo cielo è difficile sbagliare per quanto riguarda il lavoro e le questioni di carattere pratico. In amore tra alti e bassi, soprattutto chi ha un rapporto instabile, da qualche tempo stringe i denti per non discutere e se si mette a discutere non la finisce più. Sagittario, le giornate più belle sabato 27 e domenica 28, quando la luna sarà nel segno, ma in questo periodo è possibile davvero innamorarsi e darsi da fare, il fascino non manca, progetti per altre città, spostamenti, qualcuno reinventa la propria vita. Capricorno, un po' di fatica c'è, sole e luna dissonanti parlano di una giornata senza capo né coda, o magari in cui dovrai tener testa a tante complicazioni diverse. Dal 24 si recupera, questa sera cerca di non fare le ore piccole. Il segno dell'acquario punta molto al lavoro, ho spiegato che da luglio Giove sarà in opposizione, quindi se c'è da tagliare qualche ramo secco non si tirerà indietro. Posso parlare però anche di una condizione strana per quanto riguarda l'amore, tutti i rapporti vessati da polemiche, morbosità, gelosie devono essere analizzati per tempo e con calma per evitare crisi. Pesci, oggi il sole è favorevole, la luna sarà molto interessante mercoledì e giovedì, quindi questo è un martedì utile proprio per programmare le prossime ore e addirittura potrebbe arrivare una bella soddisfazione, qualcosa di importante. Se hai fatto delle richieste, aspettati delle risposte. Anche l'amore si risveglia. Per oggi è tutto, vi abbraccio e vi aspetto domani, non mancate l'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

0: come un vero,
1: vabbè, l'ultima parola la aggiungo io. Businessman è il nome dell'ultimo singolo di Dito nella Piaga. Buongiorno, martedì 23 giugno, voi state ascoltando Radio Latte Miele. Io mi chiamo Edo, stiamo insieme fino alle 12, piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Supplente questa settimana di Matilde Brizzi, in quelle che sarebbero dovute essere le ore di Caffè Cliché. Noi non ci chiameremo Caffè Cliché, anche perché non sarebbe giusto nei confronti della Mati, che comunque salutiamo tantissimo. Parleremo tanto di libri. Oggi vi porterò in un comune in provincia di Bergamo che praticamente ricopre un'intera strada di libri. Andremo poi anche a vedere i dettagli di questa iniziativa. Nella seconda ora invece saremo in collegamento con un grande giornalista, divulgatore calcistico, mi piace chiamarlo così, come Giuseppe Pastore. Anche lui ha scritto un libro di recente che si intitola Capolavori, libro in cui diciamo mette insieme dei grandi gol che hanno fatto la storia dei mondiali con delle opere d'arte, e con lui chiaramente parleremo anche dei mondiali 2026, dell'elezione di Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, del fatto che oggi ci sia stato un contatto proprio della FIGC con Paolo Maldini. Quindi ci sono un po' di notizie che andremo ad analizzare con lui. Se volete farci compagnia avete a disposizione il nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Buona giornata da Davide Camera. Nuova fase per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma sempre con l'incognita libanese, con Israele che continua i suoi raid nel sud del paese dei cedri. Teheran annuncia due gruppi di lavoro sui temi del nucleare e delle sanzioni, i temi principali della trattativa insieme con lo stretto di Hormuz, riaperto ma con l'Iran che ne rivendica la gestione. È ancora tutto da chiarire. Il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 colpi di fucile esplosi, morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine. Cronaca italiana: è caduto dalla moto Francesco Imprezzabile, l'agente 35enne della polizia locale di Milano, morto in un incidente mentre stava inseguendo un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Bollino rosso per 15 città oggi per l'emergenza caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, che sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a questo elenco si aggiungerà anche Latina. Anche nel resto dell'Europa l'afa sta provocando conseguenze pesanti, con temperature record di 40 gradi. Tragedia in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo caldissimo dell'auto della madre, parcheggiata nel garage di famiglia. Sempre nel paese transalpino almeno 13 persone sono affogate mentre cercavano di rinfrescarsi tuffandosi nei corsi d'acqua. Esami di maturità, al via la prova orale con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Tutte negative in apertura alle principali borse europee. FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. Giovanni Malagò già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale. Il nuovo numero uno della FIGC spiega che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
7: Avete conosciuti come Lido Lounge Bar.
0: Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
7: Benvenuti da Lumen.
0: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
7: Vivi il gusto, vivi Lumen.
0: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
8: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
9: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
10: Per dormire, design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
12: Il folletto? Io lo compro rigenerato.
11: E dove?
12: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
13: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto.
14: Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu.
13: Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
15: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
16: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
17: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
18: Latte e miele.

poesia Sal Da Vinci, l'ultimo singolo estratto dal suo album Per Sempre Sì. Noi su Radio Latte Miele adesso ci allontaniamo, almeno geograficamente, da Sal Da Vinci, perché da Napoli ci spostiamo a Tagliata, che è un paesino nella provincia di Bergamo, dove ha la casa estiva, la residenza di famiglia, Giovanni Cortinovis, che è sindaco residente a Busto Arsizio in provincia di Varese, che in questo paesino aveva messo per strada un mobiletto con una cinquantina di libri e aveva scritto Biblioteca Estiva del Borgo di Tagliata, e quella era un'idea che era stata messa lì per avvicinare, no, i cittadini di quel piccolo comune alla lettura e non farli cadere nello scroll compulsivo che purtroppo ha contagiato ormai tanti di noi. Quell'idea, cosa è successo? Ha scatenato tantissimo interesse, si è creata una catena pazzesca e siamo arrivati ad una strada fatta di libri, praticamente una via di un borgo tappezzata da più di 3000 volumi. Se cercate le foto sul web sono impressionanti. È diventata di fatto un'iniziativa culturale che richiama l'attenzione di tantissime persone. Perché, cioè, voi immaginate, andate in questo borgo che normalmente ha una via con il fondo camminabile e invece niente, più di 3000 libri che la vanno a tappezzare. È stato fatto un primo test, bisognerà attendere il 6 agosto per vedere la via effettivamente tappezzata al 100%, sperando chiaramente che quel giorno il meteo sia favorevole, ma noi ce lo auguriamo per tutti gli abitanti di Tagliata, un piccolo comune della Valserina. Sono tante le iniziative che stanno provando a riavvicinare gli italiani alla lettura, ma ci sono anche delle statistiche incoraggianti che dimostrano che i libri stanno tornando a piacerci sempre di più.

0: Agitare Coca-Cola, la voce di Tommaso Paradiso su Radio Latte Miele in un martedì mattina dove abbiamo iniziato parlando di libri, questa iniziativa che arriva dalla provincia di Bergamo dove un borgo tappezza un'intera via di volumi, sono più di 3.000 i libri che vanno a ricoprire il fondo delle vie di questo borgo. Stavo dicendo che effettivamente questa iniziativa serve per riavvicinare, no, gli italiani alla lettura e non farli cadere nello scroll ossessivo compulsivo. C'è un'indagine che è confortante, che dice che in Italia il numero dei lettori effettivamente è in crescita, perché il 76% della popolazione ha letto o ascoltato almeno un libro nell'ultimo anno, segnando un aumento del 4%. E voi direte, beh, questa è un'ottima notizia, ma secondo me c'è una notizia ancora migliore, ovvero che il picco più alto si registra tra i giovanissimi, tra i ragazzi che vanno dai 15 ai 17 anni. Pensate, un libro viene letto dall'89% di questo gruppo di persone, quindi 89 ragazzi su 100, giovanissimi, leggono almeno un libro. Di solito, sai, uno si pensa ai ragazzini come persone distanti dalla lettura, e invece no, questa indagine ci dice esattamente il contrario. La carta rimane il formato preferito per l'85% dei lettori, solo il 35% sceglie i formati digitali e il 12% ricorda agli audiolibri. Secondo questa indagine YouGov, tra l'altro, più della metà degli italiani legge almeno una volta alla settimana. Secondo me sono statistiche confortanti, perché la narrazione spesso e volentieri potrebbe far pensare che gli italiani leggano sempre di meno, che sono più davanti allo smartphone, che preferiscono altri tipi di attività, anche sotto l'ombrellone, per esempio, mi viene in mente. Invece no, stiamo tornando a leggere, lo stiamo facendo anche con regolarità. Io personalmente mi sto impegnando a leggere molto di più nell'ultimo periodo, e effettivamente trovo dei benefici dal punto di vista del linguaggio, dal punto di vista della prontezza mentale nel trovare parole, risposte, eccetera. La domanda che vi voglio fare è: voi siete dei lettori? Quanto leggete? E soprattutto, qual è l'ultimo libro che avete letto? Consigliateci dei titoli per quest'estate al 335-787-1910.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a €259 fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da €17,000. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali SLM, FAST, CONFSAL e ORSA Ferrovie hanno proclamato uno sciopero del personale dalle 9 alle 17 di oggi, martedì 23 giugno. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Possono esserci cancellazioni o variazioni. Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. La Regione Sardegna ha disposto con un'ordinanza del presidente Todde il divieto di svolgere lavori all'aperto nelle ore più calde dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo, florovivaistico, edile e impiantistico. La misura sarà in vigore fino al 31 di agosto e scatterà solo nei giorni in cui la piattaforma Work Climate segnalerà un rischio alto di stress da calore. Restano esclusi gli interventi di pubblica utilità, protezione civile e sicurezza pubblica, per i quali dovranno comunque essere adottate tutte le misure di prevenzione previste. Chi non rispetta l'ordinanza rischia le sanzioni previste dall'articolo 650 del Codice Penale. Disagi all'ospedale Businco di Cagliari, dove da settimane l'impianto di climatizzazione del quinto piano non funziona. Nelle sale d'attesa e negli ambulatori dell'oncologico, decine di pazienti oncologici, molti dei quali anziani e fragili, sono costretti a sopportare temperature elevate mentre attendono visite e terapie. Il 18 giugno 18 dirigenti medici hanno segnalato formalmente il problema alla direzione dell'ARNAS Brozzu e ai responsabili del presidio, denunciando condizioni non compatibili con gli standard di sicurezza e comfort previsti dalla normativa. La Guardia Costiera della Maddalena ha disposto un sequestro preventivo nell'area di Calabitta, nel territorio di Arzachena, nell'ambito di un'indagine su presunti abusi edilizi e demaniali. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Tempio Pausania, su richiesta della Procura, riguarda la posa di tubazioni e opere accessorie nella fascia costiera dei 300 metri in area sottoposta a vincolo. Secondo gli accertamenti, le infrastrutture sarebbero state realizzate senza autorizzazioni e utilizzate per alimentare piscine di strutture ricettive della zona. Tre persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
9: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
10: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
11: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
12: Latte e miele.

stamattina su Radio Latte Miele vi stiamo chiedendo di consigliarci dei titoli da portare sotto l'ombrellone per quanto riguarda i libri. Scriveteceli, noi nel frattempo ascoltiamo Edoardo Vianello con Il Capello e poi Edoardo Bennato con Viva la Mamma.

Mamma Edoardo Bennato dal 1989 su Radio Latte Miele, in un martedì mattina in cui vi stiamo chiedendo di consigliarci dei titoli di libri da portare sotto l'ombrellone. Scriveteceli pure al 335-787-1910, noi così poi li riportiamo, facciamo da megafono a quelle che sono le vostre proposte. Una proposta adesso ve la facciamo noi, perché vi dobbiamo parlare della Milanesiana, che è la rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, sorella minore di Vittorio Sgarbi, per intenderci, per chi non la conoscesse. Il nome dell'evento quest'anno è La Forma dei Desideri. Sarà una serata che celebra il fumetto come arte, linguaggio e strumento di interpretazione del presente. Non solo, Art Spiegelman e Françoise Mouly saranno insigniti del premio Rosa d'Oro della Milanesiana. Chi sono questi due signori? Sono due figure che hanno rivoluzionato il panorama internazionale del fumetto e dell'illustrazione contemporanea, quindi se siete appassionati del mondo li conoscete sicuramente, e li potrete incontrare al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano lunedì 29 giugno alle 21. Segnato tutto, vi ricordo giorno orario: lunedì 29 giugno alle 21, location Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano. C'è la Milanesiana, il nome dell'evento è La Forma dei Desideri.

0: Per l'estate, caro Edo, ti consiglio Il tempo della La La di Luciana Littizzetto, un romanzo che parla di un momento della vita, quello in cui ci si sente in sospeso, per esempio quando, come quando non si ricordano le parole di una canzone, si va avanti canticchiando proprio La La La per sostituire le parole del testo che non ci ricordiamo. Lei ci consiglia anche un'autrice che è Cristina Cassar Scalia, che è una delle regine del giallo italiano, quindi lei ci consiglia il suo nome. Voi potete tranquillamente cercarla sul web e farvi incuriosire dai suoi titoli. Ci sono altri messaggi? Ciao Latte Miele, io amo assolutamente i libri fisici di carta, però se sei fuori casa trovo molto comodo il Kindle. Anche se trovo ingiusto dover acquistare due versioni, penso che chi acquista il cartaceo dovrebbe venire offerto il digitale gratis. Oddio, è un ragionamento abbastanza complesso, Manuela, però non del tutto sbagliato, posso essere d'accordo con te. Voi continuate a consigliarci dei titoli, tra poco passiamo in rassegna anche il resto dei vostri messaggi.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot.
4: Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A. Kleber, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
5: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
4: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
6: Latte e miele.

0: onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Spot.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
5: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
9: Latte mia.

0: Bossa Nostra, l'ultima di Gaia su Radio Latte Miele, martedì 23 giugno, ve l'avevamo anticipato, è arrivato il momento di un focus calcistico sui mondiali, ma non solo, su quello che succede a casa nostra. Non lo faccio da solo, ma con una figura che, a cui piace essere chiamato divulgatore calcistico, è corretto Giuseppe Pastore?
1: Sì, non è che mi offendo se mi chiamate in altri modi, ma come volete, però va bene, mi piace come definizione. Buon pomeriggio, buongiorno
0: a te.
1: I fusi orari di queste giornate sono un po' sballati.
0: Ma infatti
1: quindi,
0: la domanda è: a che ora sei andato a dormire? Perché tu segui tutte le partite dei mondiali.
1: Tutte no, perché Algeria-Giordania alle 5 del mattino magari ho passato volentieri, però sì, intorno alle 3 più o meno. Dai.
0: Perché tu hai visto hai visto prima l'Argentina ieri, poi la Francia, sì, che tra l'altro è durata un sacco perché c'è stato, sì, il primo stop, esatto, tempesta del mondiale.
1: Esatto, era atteso, purtroppo sono protocolli molto rigidi che in realtà sono anche giusti, visto che ne va di mezzo la salute e la sicurezza di migliaia di persone, però molto rigidi, che hanno provocato una sospensione di 2 ore tra il primo e il secondo tempo. E poi c'era anche Norvegia-Senegal, che è stata la partita più divertente come previsto della nottata, perché insomma avevamo un altro show di Haaland e un Senegal che comunque ha cercato di tenere testa ai fortissimi norvegesi.
0: La domanda che ti volevo fare riguardo alla giornata di ieri è: sono cambiate le gerarchie vista questa Argentina, soprattutto visto questo Messi, 5 gol in 2 partite?
1: Quando una squadra ha Messi in stato di grazia, non soltanto tecnica, quello lo è più o meno da 20 anni, ma anche psicofisica, perché sta bene fisicamente, sta bene di testa, nonostante, ecco, qualche sofferenza nella vita privata di cui è giusto non parlare, ma soprattutto a livello mentale, il mondiale vinto 4 anni fa dà una leggerezza a questo giocatore che lo rende ancora più temibile e terribile per gli avversari. Io continuo a vedere l'Argentina un po' dietro rispetto alla Francia e alla Spagna, che deve ancora scaldarsi, e secondo me anche all'Inghilterra, che stasera aspettiamo la seconda uscita. Però se loro hanno Messi in queste condizioni, tutto è possibile. Il bello dell'Argentina è che loro lo sanno, loro non hanno paura di nulla, perché hanno un fenomeno che li libera da ogni pressione, da ogni tensione, perché tanto ci pensa lui. Ha fatto 5 gol in 2 partite, più rigore sbagliato e più altre 2-3 sì, occasioni per fare gol.
0: Quello che mi sconvolge è anche il dato aerobico. Comunque ieri, se non sbaglio, ha corso 7 chilometri, che non sono tantissimi nel calcio di oggi, però anche la qualità con cui li riesce a correrli, no? Essere sempre al posto giusto al momento giusto.
1: Esatto, nessuno dell'Argentina chiede a Messi di correre. Qual è la differenza con Ronaldo, però, visto che stasera torna Ronaldo e ci sono tante polemiche su Cristiano Ronaldo e Portogallo? Cristiano Ronaldo, non dico che sia un peso, perché non è così, però gioca in modo molto più, uso una brutta parola, ma capitemi, parassitario, cioè è lì che aspetta, sta fermo in area. Non dico che vuole la palla sui piedi, ma il discorso è questo, ed diventa anche un po' un fardello per i compagni. Messi invece si muove, sa benissimo come si creano i presupposti per un gol, si muove. Il gol di ieri, il primo gol, è straordinario, perché è la stessa giocata che fa da 15 anni Messi, cioè arriva in corsa in aria, si fa trovare pronto, mette in rete di sinistro, cioè Messi va incontro alle occasioni, al pallone, alla possibilità di fare gol. Ronaldo in questo momento l'aspetta, anche perché fisicamente è un giocatore che non ha più la brillantezza che serve. Sono poi anche 2 calciatori diversi, Messi e Ronaldo, certo. E quindi questo influisce anche un po' sul comportamento dei suoi compagni, al di là anche del fatto che Messi 4 anni fa quei giocatori gli ha fatto vincere un mondiale, Ronaldo non ancora, e questo è al di là anche del fatto che i giocatori portoghesi sono molto più vincenti degli argentini. Abbiamo 3-4 giocatori del Paris Saint-Germain, per esempio, che hanno vinto le ultime 2 Champions. Quindi Ronaldo non è dall'alto di cosa Ronaldo pretende di essere trattato meglio degli altri, e questo, su questo, di questo dibattito il Portogallo giovane si sta un po' incartando. L'Argentina non ha di questi pensieri.
0: Allora, tra poco continuiamo a parlare di mondiali, perché ci sono un sacco di storie che arrivano da Stati Uniti, Canada e Messico. Prima Gianni Morandi e Alessandra Moroso.

0: It's Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Ieri è uscito anche il video ufficiale di questa canzone. Ringrazio Gianni Morandi e Alessandra Amoroso perché mi ci hanno messo dentro, fa un sacco piacere. Noi siamo in collegamento con Giuseppe Pastore, stiamo parlando di mondiali. Penso che tu sia uno dei massimi esperti di mondiali in Italia. La domanda che ti volevo fare è: ti piace questa formula a 48 squadre, ora che è un po' che stiamo andando avanti, quasi due giornate completate?
1: Allora, ha dei pregi e dei difetti, secondo me. Il principale difetto è che toglie valore alla fase a gironi, perché se hai dei gironi in cui ne passano soltanto due su quattro senza ripescaggi delle terze, è tutto molto più drammatico, è tutto molto più divertente, no? Pensate a un girone in cui Francia, Norvegia, Senegal debbano passarne due, o Olanda, Giappone e Svezia, che è un girone molto equilibrato, in cui alla fine però passeranno tutte e tre, perché tra le migliori terze basta poco per rientrare. Devo dire però che temevo che il livello si annacquasse con il passaggio da 32 a 48, invece a parte 3-4 squadre un po' improbabili, che però è una quota che esisteva anche a 32, le medio piccole sono tutte salite di livello e di qualità. Penso a Capoverde, penso alla Repubblica Democratica del Congo, lo stesso Iran, che è una squadra con tutti i suoi problemi, che però ha pareggiato le prime due partite, avrebbe forse anche meritato qualcosa in più contro il Belgio. Insomma, il livello del calcio mondiale è salito ed è giusto che si rifletta sul fatto di allargare il numero delle partecipanti, perché sono tante squadre forti al mondo. Le squadre africane, a parte la Tunisia, che insomma ha avuto parecchi problemi, quasi tutte, che sono 9 addirittura, 10 compreso il Congo, hanno fatto una bella figura, stanno facendo una bella figura. L'Algeria, il Capoverde, ovviamente l'Egitto, Marocco, eccetera. E quindi è giusto allargare l'orizzonte. Io forse ridurrei un po' il numero delle asiatiche e delle nordamericane, perché il livello da quelle parti mi sembra ancora un po' indietro, forse rispetto
0: sì, è un discorso che avete anche affrontato voi a Cronache sì. di Spogliatoio, dicendo avete giustamente allargato il numero di squadre, ma questo è dovuto al fatto, raccontavi giustamente tu nelle live, che ogni federazione ha un voto che conta uno nell'elezione del sì, presidente certo. della FIFA. Penso sia più un fatto politico che non sportivo. No.
1: Politico e geopolitico, perché è interesse di tutti i presidenti della FIFA 60 anni fa come oggi quello di mantenere il potere, e questo lo fai con grande facilità promettendo di allargare i posti ai mondiali a tutte le federazioni, soprattutto quelle più piccole, che con i soldi che provengono da una partecipazione ai mondiali ci campano decenni, penso a Curaçao o a Capoverde, e tutti questi paesi valgono uno nel computo dei voti alla fine, quando si va a votare o a rieleggere un presidente. Quindi insomma, se queste sono le regole del gioco, non mi stupisce che i grandi paesi, che l'Europa venga un attimo messa da parte, perché la Francia e l'Italia valgono esattamente come la Giordania o la Nuova Zelanda. Non è giusto dal nostro punto di vista? No, dal punto di vista delle federazioni minori è una grande festa, cioè noi siamo in Europa, siamo 300 milioni, e chiaramente possiamo, l'Italia in particolare può sbuffare per il trattamento, ma abbiamo continente africano che ha 1,5 miliardi di abitanti, certo. Penso che a livello di spostamento dell'opinione pubblica cambi molto. Ecco, la FIFA è davvero una federazione mondiale, e con questo cosa voglio dire? Che fa gli interessi del mondo, o meglio fa
0: tiene conto
1: di quello che pensano del calcio anche in Sudafrica o ad Haiti. Non è soltanto una federazione europeocentrica come è stato fino a 30 anni fa, e poi vediamo che le partite in realtà il livello è buono anche fuori dal continente europeo.
0: Tra poco torniamo anche a casa nostra, perché ti chiederò un parere sulla nuova elezione di Giovanni Malagò, quindi rimani con noi.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL.
4: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Spot. Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Feno, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Feno. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18P.
8: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido. Applicatore partner Saint-Gobain.
11: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 9576 852 oppure visita alberoazzurro.com.
12: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar.
13: Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
14: Benvenuti da Lumen.
13: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
14: Vivi il gusto, vivi Lumen.
13: Lumen, ristorante lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
15: Latte e miele.

non sono ancora finite le chiacchiere con Giuseppe Pastore. Tra poco andremo ad affrontare la questione di casa nostra con Malagò, eletto nuovo presidente della FIGC. Prima ritroviamo Luigi Tenco con Mi sono innamorato di te e Giulia di Gianni.

0: Gianni Togni su Radio Latte Miele, pezzo del 1984. Noi siamo in collegamento con Giuseppe Pastore, abbiamo parlato dei mondiali in Stati Uniti, Canada e Messico. Lo tengo ancora qualche minuto insieme a noi, perché intanto perché è uscito il tuo libro che si chiama Capolavori, dove tu paragoni dei gol segnati proprio ai mondiali con delle opere d'arte degli artisti, giusto? Per semplificare.
1: Sì, sì. E la cosa più immediata che ce l'è venuta in mente è il fatto che quando noi vediamo un bel gol utilizziamo spesso la parola capolavoro, no? E quindi facciamolo questo paragone fino in fondo, cioè immaginiamoci una pinacoteca di 25 opere d'arte che non sono però opere d'arte classiche, tradizionali, figurative, pittura, quadri, ma gol, quindi opere in movimento che hanno anche un aspetto quasi scientifico a livello di corpi, di movimenti, traiettorie, è tutto un aspetto anche molto, molto affascinante al di là del gesto tecnico calcistico. E quindi insomma, ci siamo un po' divertiti a improvvisare, a pensare, a immaginare a quali grandi opere d'arte assomigliassero i gol di Grosso alla Germania, di Maradona all'Inghilterra. Insomma, è stato un lavoro divertente che spero diverta chi lo leggerà quanto ha divertito me scrivendolo.
0: Tra l'altro la copertina è un gol che ha compiuto gli anni proprio ieri. Sì. La mano de Dios di Maradona. E tu in questo libro, nel capitolo in cui parli di Gianni Rivera, no? Paragonando il suo gol contro la Germania nel 4-3 del 70 a Tiziano, dici: Tiziano Vecellio eliminò i contorni netti e privilegiò invece le sfumature. Grande metafora, se vogliamo, delle infinite scale di grigio di cui sono colorate le discussioni degli italiani. Qui parli di discussioni in generale o ti riferisci in particolare al calcio?
1: No, in generale, il calcio è il modo migliore per capire la psiche degli italiani, cioè tutto il girare anche a volte un po' vuoto attorno agli argomenti, parlarne fino all'infinito ma senza mai poi fare nulla di concreto, no? Come anche in questi mesi ci accorgiamo, è tipico nel nostro paese. Poi adesso abbiamo anche introdotto i social per andare ancora più a vuoto nelle discussioni. E la sfumatura però è l'arte della diplomazia che l'Italia possiede da non so quanti secoli e che di cui è grande interprete per me Giovanni Malagò, che ieri è stato eletto con grande margine presidente della Federcalcio e sicuramente il dirigente sportivo migliore che l'Italia abbia mai avuto negli ultimi 40 anni. Ha fatto cose eccezionali da presidente del CONI, sia come risultati delle Olimpiadi, che però è il meno, è la solo la superficie, sia anche come allargamento della base di tante discipline che sono rinate nuova vita. Abbiamo ospitato una buonissima edizione dei giochi invernali qualche mese fa. Insomma, è una dirigente che mi sembra quasi l'ultima spiaggia per la Federcalcio dopo i disastri delle ultime stagioni e
0: vediamo,
1: ed è un
0: insomma
1: punto di ripartenza che sta nella storia anche dello sport italiano, nel modo di diplomatico di conciliare le varie parti. Bisognerà per esempio ricostruire molto il rapporto con la politica che si è deteriorato molto in questi anni. Insomma, mi sembra una persona adatta.
0: Ok, noi ci lasciamo ancora per qualche secondo, il tempo di una canzone di Laura Pausini, poi ci salutiamo, ti faccio un'ultima domanda.
2: Tu

0: favore di un ritorno in nazionale, che sarebbe un ritorno per entrambi. Dovessi scegliere io, preferirei Conte. Però, ma appunto, avendo le spalle coperte da un uomo di garanzia come Maldini, saremmo tutti più tranquilli, secondo me.
1: Ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti. Dici spesso che una delle tue più grandi paure è quella di annoiarti, e ti piace sempre fare cose un po' diverse, no? Tu comunque hai anche un podcast dove parli di cinema, non ti occupi solo ed esclusivamente di calcio. Hai mai pensato di fare la radio? Cioè, è un qualcosa che ti è mai balenato per la testa, visto che è una cosa che non hai mai toccato?
0: Se è un invito, molto volentieri.
1: Vabbè, anzi, guarda, fosse per me, Giuseppe, puoi venire quando vuoi, tutti i giorni dell'anno, a qualsiasi ora.
0: È un mondo che mi ha sempre affascinato, non l'ho mai fatta a livello proprio professionale, cioè metodico, cioè tutti i giorni un programma, un qualcosa di fisso, di regolare. È un mondo molto affascinante. Io, insomma, sono un grande ascoltatore, ero adesso un po' meno, ero un grande ascoltatore di radio, e mi è sempre affascinato anche lo spazio attorno alla radio, cioè lo spazio chiuso che però arriva dappertutto in ogni momento. Mi piacerebbe molto, alla fine, sai, facendo podcast live di 3 ore al giorno, 4 volte alla settimana,
1: sì,
0: un po'
1: hai tempo di parlare, sì,
0: come
1: sì,
0: come contesto. Però no, la risposta ufficiale è no, non l'ho mai fatta e prima o poi succederà.
1: Vabbè, facciamo così, io provo a strapparti una presenza se ti va.
0: Volentieri.
1: Nei prossimi mesi ti auguro un buon mondiale, in bocca al lupo per tutto quello che stai facendo, anche per Capolavori, il tuo ultimo libro, e grazie mille di essere stato
0: grazie.
1: Con noi.
0: Grazie a voi, a presto.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Spot.
5: Vieni a scoprire da DSL Magazzini tutte le offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predagnedda, strada 2.
6: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
5: Un grande progetto? O una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
7: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
5: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo.

0: Pirro Record realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi Pro Record. Pro Record Olbia. Visita prorecord.it.
1: Latte e miele.

0: Valore assoluto, Tiziano Ferro su Radio Latte Miele. È stata di valore assoluto anche la chiacchierata insieme a Giuseppe Pastore. Non ci siamo però dimenticati di voi, dei vostri messaggi, dei vostri consigli.
1: Che dire di... Buongiorno. Che dire di Il Vecchio e il Mare, letto due volte di fila a Fuerteventura, sognando di attraversare l'Atlantico in barca a vela.
0: Direi che non c'è chiusura migliore per queste due ore. Abbiamo quasi finito, grazie della compagnia, grazie dei messaggi. Tra poco passiamo la palla a Enrico De Dola. Latte Miele. All'appello dei grandi campioni hanno risposto Leo Messi, doppietta, Kylian Mbappé, doppietta, Erling Haaland, doppietta, Enrico De Dola,
2: doppietta,
0: tre ore,
2: ciao, no è vero, tripletta,
0: tripletta
2: oggi.
0: Tu,
2: questa settimana tre orette, sì, ho sentito l'intervento di Giuseppe Pastore, il nostro vate di questo periodo.
0: Sì, praticamente voi non lo sapete, ma Enrico abbiamo in comune il fatto di essere entrambi fan di Giuseppe, infatti troveremo il modo di ospitarlo qui e magari chiacchierarci insieme.
2: Magari dai, nei prossimi mesi, anche perché non smetteremo, no, di seguire tutto ciò che riguarda il nostro amore, cioè il calcio.
0: Esatto, tu come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene, oggi è la giornata mondiale degli abbracci.
0: Sì.
2: Quindi parlerò di abbracci, che non sono i biscotti.
0: No, quelli fisici immagino.
2: Quelli fisici, ti danno fastidio?
0: No, io sono un gran coccolone,
2: no,
0: per quanto non sembri, io sono un gran coccolone.
2: A me dà fastidio proprio il contatto fisico, soprattutto con queste temperature.
0: No, beh, al di là della temperatura, anche Francesco Bianco, ne abbiamo parlato prima in redazione, no, io sono un gran coccolone. A me non,
2: sì.
0: Cioè, chiaro, la temperatura magari non li permette, però
2: allora,
0: mi piace.
2: Facciamo così, dove c'è l'aria condizionata viva gli abbracci,
0: esatto.
2: Altrimenti no. Grazie Edo, ci vediamo domani.
0: Sì,
2: dai.
0: Ci vediamo domani mattina.
2: Inizia l'Indiano con Angelina Mango e Marco Mengoni. Senti,

0: Coppia vincente, Angelina Mango, Marco Mengoni, il loro canto d'amore su Radio Latte e Miele. Iniziamo l'orario del pranzo in compagnia dell'indiano. Come ogni giorno lo facciamo con la nostra informazione, poi argomento di oggi.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.

0: onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IAEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana, si gioca altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo-Uzbekistan torna in campo Cristiano Ronaldo. Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: L'estate, vestila da DSL Magazzini. Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
3: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
2: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
4: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
2: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione, con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
5: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700. Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
6: Latte e miele,

0: Il disco di Beggio e Fede con Alex Britti riprendendo un suo grande successo. Viva la vasca, servirebbe. Inizia l'indiano.
1: Su Radio Latte. L'indiano.
0: Una bella vasca fresca, no? C'è questa morsa del caldo su tutta l'Italia. Benvenuti su Radio Latte Miele, buongiorno, buon martedì 23 giugno, è iniziata ufficialmente anche l'estate da un paio di giorni e tutti noi ce ne stiamo accorgendo. Ci sono temperature record, ho visto una situazione drammatica anche al delta del Po in cui l'acqua non c'è, non basta per le irrigazioni, insomma è un mondo che sta cambiando e bisogna rispettarlo. Oggi è la giornata mondiale dell'abbraccio, quindi vado dritto al punto. Vi danno fastidio gli abbracci, soprattutto con queste temperature, oppure il contatto fisico vi appaga, vi consola e vi fa stare bene? Dite la vostra, dai, 335-787-1910. Intanto un bel disco. Ci sono Clara e San Giovanni con Le ragazze su Radio Latte e Miele.

0: le ragazze Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele. Tra l'altro, in questa settimana loro sono il nostro disco Latte Miele. Giornata mondiale degli abbracci si celebra il 23 giugno, anche se a gennaio pure è stata dedicata all'abbraccio Una bella giornata. È un'occasione speciale per riscoprire il potere terapeutico di un gesto che è semplice ma è straordinariamente profondo. È nata questa giornata per abbattere le barriere dell'isolamento emotivo. Purtroppo c'è un individualismo in questa generazione che può anche essere considerata solitudine. La scienza conferma che un abbraccio deve durare almeno 20 secondi per attivare i benefici terapeutici, che diventano poi significativi. Durante questo intervallo di tempo il contatto fisico prolungato stimola l'ipotalamo a rilasciare l'ossitocina, nota come l'ormone dell'amore e del legame sociale. C'è un picco ormonale, appunto, che innesca una reazione a catena nel corpo, riduce istantaneamente i livelli di cortisolo e stimola la produzione di dopamina e serotonina, migliorando improvvisamente l'umore. A qualcuno di noi, di voi ovviamente, però il contatto fisico non piace. Voi cosa ne pensate? Dai, 335-787-1910, dedichiamo queste due orette e mezza che restano proprio a questo bellissimo gesto.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Iniziamo con lo sciopero dei treni in atto in Sardegna. Lo sciopero è iniziato questa mattina alle 9, è stato proclamato fino alle 17 di oggi, martedì 23 giugno. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Possono esserci cancellazioni o variazioni. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. A Tempio Pausania, capoluogo gallurese condiviso con Olbia, si chiude una tornata elettorale destinata a segnare un passaggio storico. Per la prima volta il comune va al ballottaggio e soprattutto elegge una donna alla guida dell'amministrazione. A vincere Gianna Masu, candidata della lista civica con Tempio Fronte Comune, che supera il sindaco uscente Giovanni Antonio Giuseppe Addis, detto Giannetto. Masu, dirigente comunale a Olbia, con esperienza in ambito amministrativo e nello sviluppo territoriale, ma senza precedenti incarichi politici, ha parlato di una vittoria costruita sul coinvolgimento dei giovani e su un percorso definito impegnativo. Tornano le truffe legate alle prenotazioni per la spiaggia della Pelosa di Stintino. Accanto all'assalto dei turisti ogni estate proliferano siti non autorizzati, spesso stranieri, che rivendono i ticket di accesso a prezzi fino a 10 volte superiori a quelli ufficiali. In alcuni casi vengono richiesti anche 30 euro per una prenotazione che sul portale autorizzato costa 3,50 euro. Il comune ricorda che l'unico sito ufficiale per acquistare biglietti è spiaggiapelosa.it. L'accesso alla celebre spiaggia è contingentato dal 15 maggio al 15 ottobre con un massimo di 1.500 ingressi al giorno. Prosegue l'emergenza topi a Quartu. Dopo le segnalazioni delle vie Boito, Leoncavallo, Mascagni e Boccherini, l'invasione di ratti interessa ora anche via Dante, all'altezza dell'incrocio con via Diaz. Secondo i residenti, a favorire il proliferare dei roditori sarebbe un ex ostello abbandonato, diventato un rifugio ideale per i topi. Siamo ostaggio dei ratti, non possiamo nemmeno utilizzare il cortile di casa, dice un abitante della zona che insieme ad altri residenti sta raccogliendo firme. Oggi ci sarà un sopralluogo dei tecnici in vista di nuove derattizzazioni, ma nelle aree già interessate dagli interventi, come Santo Stefano, il problema non è stato risolto. I roditori continuano a invadere cortili e abitazioni. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
6: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
7: Non posso.
6: Avanti, tolga la mano.
7: Le ho detto che non posso.
8: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
10: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
12: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
11: E dove?
12: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
13: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
14: Benvenuti da Lumen.
13: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
14: Vivi il gusto, vivi Lumen.
13: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
14: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
15: Ciao, sono il rubinetto, perdo da 4 mesi.
16: Io sono la piastrella, la colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
13: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
17: Latte e miele.

La musica, quella italiana di Radio Latte e Miele, può essere considerata consolatoria. Un bellissimo abbraccio attraverso i nostri viaggi nel tempo. Il primo protagonista è Antonello Venditti, dal 1978 con Sara.

anni 80 nel nostro primo viaggio nel tempo, affidati a Fausto Leali ed Anna Oxa, Ti lascerò, celebre brano con cui trionfarono al Festival di Sanremo del 1989, un'intensissima ballata scritta da grandi firme come Franco Fasano e Sergio Bardotti, che affronta il tema dell'amore in modo diverso, in modo un po' più consapevole, più maturo, no? Il testo che esplora una dolorosa scelta, ma necessaria, quella di concedere la totale libertà e indipendenza ad una persona amata. A proposito di abbracci, non ci si abbraccia più, bisogna rispettarsi, e a rendere ovviamente indimenticabile questo brano, oltre alla vittoria, grandissimo trionfo al Festival di Sanremo, e anche la differenza delle voci, no? Il graffio incredibile di Fausto Leali, l'eleganza raffinatissima ed estesa di Anna Oxa. Questo è il nostro viaggio nel tempo, partono adesso gli anni 90 con Luciano Ligabue, celebriamo i 30 anni di questo capolavoro, le sue certe notti.

0: Certe notti dal 1996, il nostro viaggio nel tempo con Ligabue, che sabato ha infiammato veramente lo stadio di San Siro. Era tutto sold out, Radio Latte Miele era presente. A proposito, per contenuti esclusivi andate e visitate i nostri social network, siamo ovunque. E a proposito di certe notti, ci sono le notti mondiali, protagoniste di questi giorni. Ne ha parlato diffusamente anche Edoardo nelle due ore precedenti, quindi non andiamo a ridondare ciò che è stato detto, tra l'altro in modo approfondito, perché ha avuto Giuseppe Pastore, Edoardo, come ospite. Però la mia attenzione ieri, mentre guardavo la partita dell'Argentina vinta contro l'Austria 2-0, è andata dritta dritta ad una signora di 100 anni con un cartello. La signora di 100 anni per Leo e per, ovviamente per Messi, è qui con te. Mi è venuta veramente voglia di abbracciarla e soprattutto di chiederle com'è possibile, perché ne dimostrava 63 di anni, non certamente 100. Questa persona si chiama Pauline Cana e ha un secolo di vita e segue Leo Messi ovunque giochi. Quindi quando gioca con l'Argentina, lei parte dal Canada e va a seguire il suo idolo. Vedi le passioni, no, che tengono giovani. Sicuramente anche l'alimentazione, uno stile di vita, la tempra, che quella purtroppo non la puoi né comprare né ottenere, e perché no anche gli abbracci, perché ha tantissimi nipotini che l'abbracciano, la coccolano. Vedi, nella giornata degli abbracci magari questo è il suo segreto.
1: In the sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: L'estate, vestila da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
6: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
5: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
8: Latte Miele.

0: Dal 2014 Giorgia con Io fra tanti ci porta alla fine della prima ora a giocare col Cinascondiano.
1: Cinascondiano.
2: Eh?
1: Cinascondiano.
0: Come funziona? Mi sono andato a nascondere ieri per l'ultima settimana, poi se Dio vuole ci si rivede a settembre nascosti dentro qualcosa per questo giochino. Un indizio al giorno fino a venerdì e dovete indovinare dove mi sono celato. E mi sono nascosto questa settimana.

0: umana dentro un oggetto che, se si prova a leggerlo dall'inizio alla fine, la sua trama non ha alcun senso, eppure contiene tutte le storie del mondo e possiede una fitta rete di definizioni, ma non ha nulla a che fare con la legge. Oggi è arrivato il momento del secondo indizio. I grandi scrittori lo corteggiano, gli studenti lo sfogliano quando sono disperati e i traduttori lo tengono spesso sul comodino. È facilissimo, vabbè, non è che adesso i traduttori prima di andare a dormire sfogliano questa roba qui, leggeranno qualche libro normale. 335-787-1910, questo è il nostro ultimo cinascondiano della stagione. Dai, buttatevi, giochiamo tutti insieme fino a venerdì.
1: L'indiano.
2: Tredici e cinque.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Iniziamo così la nostra seconda ora. I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. C'è bisogno di pop. Io considero loro un po' gli 883 del nuovo millennio. Ho bisogno della musica pop che negli ultimi tempi ha un po' latitato. Ed è per questo che noi andiamo ai concerti dei Pinguini, di Alfa, di Max Pezzali, perché abbiamo bisogno di cantare. Un karaoke a cielo aperto, invece di chiuderci magari dentro i locali, no? Col caldo, soprattutto d'estate, c'è bisogno di cantare sotto le stelle. Questo è l'Indiano, altre due ore insieme, passiamo dal brunch fino al primo caffè del pomeriggio. Questo secondo tempo si apre, come ogni giorno, con Ok Salute e Benessere.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo delle donne che dovrebbero, soprattutto le donne, anche gli uomini, che dovrebbero fare esercizio con i pesi, soprattutto quando si avvicinano alla menopausa o dopo per diversi problemi, ma hanno paura di diventare grosse. Perché questa paura, che veramente è ingiustificata? Ne parliamo con il dottor Matteo Vitali, che è medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia e responsabile dell'ambulatorio Sporgevity Medicine di Genos, centro di medicina preventiva e personalizzata dell'ospedale San Raffaele di Milano.
5: Ma sì, diciamo che questo nasce un po' dal fatto, ne abbiamo parlato ieri con la ginecologa, che la donna dai 45 ai 60 anni trova la difficoltà psicologica a entrare in contatto col proprio corpo, cioè vede il cambiamento e vede difficile tutto quello che lo può ulteriormente cambiare, quindi fa fatica sicuramente a pensare che l'esercizio fisico possa essere uno strumento per vivere meglio questo passaggio, e probabilmente l'ha sempre metabolizzato come già sto cambiando, già sono in difficoltà, vado pure in palestra e divento mascolina, mi crolla il mondo addosso. Quindi in realtà il messaggio è dire: è vero, avete una fase di cambiamento completa che nell'uomo non c'è assolutamente, però l'esercizio fisico non vi deforma tra virgolette ulteriormente, perché loro si vedono davvero deformate e indebolite in questa fase, e anche perché, e torno al concetto di prima, si associa sempre erroneamente la palestra al muscolo, all'aspetto estetico, all'aspetto di forma. In realtà la palestra, come visto, introduce molto il concetto di flessibilità, di elasticità, di propriocezione, quindi andare in palestra e fare esercizio fisico non in tutti va ad andare a lavorare solo sulla forza e a cambiare dal punto di vista estetico o deformare quello che è la struttura femminile. Quindi siamo noi però prescrittori che dobbiamo mandare a rasserenare la donna, che sicuramente, come dicevo, negli anni tra i 45 e i 60 è difficilmente contattabile o comunque fa difficoltà approcciarsi al proprio corpo, mandare questo messaggio, cioè andare in palestra non ti cambia ulteriormente, è uno strumento che ti dà solo elasticità e ti fa vivere meglio questa fase importante di cambiamento fisiologico.
4: Anche perché non dimentichiamoci che una delle conseguenze della menopausa è anche l'osteoporosi, e lo scheletro si rafforza anche proprio con il sollevamento pesi.
5: No, ma assolutamente sì, cioè a parte l'aspetto tecnico, quindi l'osteoporosi in cui la donna è soggetta, e quindi il consigliarle e prescrivere l'esercizio, io ne parlavamo con la ginecologa, è fondamentale, è proprio una cura. Dal punto di vista psicologico, quello che abbiamo detto prima anche per i giovani, fare esercizio vuol dire connettersi, dedicare del tempo a sé, riflettere, introspezione, e più che altro stare anche in contatto con gli altri, perché è l'occasione per andare la domenica mattina con amiche e fare due chiacchierate. Quindi è un'occasione davvero di confronto con sé e con le coetanee.
4: Perfetto, ti ringrazio molto per la chiarezza.
5: No, grazie mille davvero, a te per la gentilezza, speriamo di sentirci presto.
4: Buona giornata, grazie mille.
5: A te, buon lavoro.
6: Spot.
7: Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
8: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
9: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
10: Un sorriso sicuro cambia tutto.
11: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalserviceSRL.it.
10: Sorridi, c'è Ignos.
11: Clever, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
6: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
11: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
12: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
13: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
14: Benvenuti da Lumen.
13: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
14: Vivi il gusto, vivi Lumen.
13: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
15: Latte e miele,

Volevo dirti di no, ma eri vestita da Dio, dice Bresh, uno dei giovani che apprezzo di più. Questa è Radio Latte e Miele, stiamo parlando oggi degli abbracci perché è proprio la giornata mondiale dedicata a quest'azione, a volte sopravvalutata, altre volte sottovalutata. Per Viviana, che è più o meno sulla mia lunghezza d'onda, si considera una malata da questo punto di vista perché odia ogni contatto fisico. Ti capisco molto bene, Viviana, soprattutto con 40 gradi. Fa eccezione naturalmente il marito e le piccoline, insomma le figlie, e non sia mai, anche se in realtà, cara Viviana, non so se hai l'aria condizionata a casa, ma dormire appiccicati con 41 gradi percepiti alle 23, insomma, figlie o non figlie, un po' fastidioso è. Esiste l'identikit, tra l'altro, dell'abbracciatore seriale. Ci sono dei ritratti da fare, una specie tanto affettuosa quanto bizzarra che tutti incontrano è quella dell'orso polare, cioè quello che non ti stringe ma praticamente ti sequestra, soprattutto quando ci sono due tipi di corporature diverse, un mix tra affetto puro e una mossa di wrestling non può che ti riallinea le vertebre. Poi c'è quello del formalismo, cioè il pat pat che si limita a due colpettini secchi sulla schiena, ecco, quello è il mio limite di contatto fisico. E infine assistiamo al capolavoro geometrico di distanziamento, ci sono quelli che odiano totalmente l'abbraccio ed è un abbraccio a forma di V dove le spalle si sfiorano e i bacini restano a debita distanza di sicurezza, insomma un mondo di calore umano a patto però di salvarsi magari le costole. Ci sono Francesco Renga e Giusy Ferreri, la loro Non dovrei, non dovresti. Guardano

0: Non dovrei, non dovresti. Francesco Renga è in buona compagnia con Giusy Ferreri. Questa è la loro novità. Benvenuti nella seconda ora dell'Indiano. Buon appetito a tutti in queste ore. L'Indiano ovviamente accompagna voi nel pranzo ormai da mesi e mesi. Quindi cerchiamo di essere un buon tappetino, una buona compagnia, sia per mangiare che per lavorare. C'è un aggiornamento per quanto riguarda la cronaca. Siamo nel Milanese. Ieri sera l'agente Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale di 39 anni, ha perso il controllo della sua moto mentre inseguiva un SUV che non si era fermato a un posto di blocco nella zona del Ponte Lambro, poi verso Peschiera Borromeo. Sono in corso le indagini per ricostruire tutta la dinamica dell'incidente. È stata trovata poche ore fa la macchina, questo SUV, questa Audi scura, e tra l'altro è notizia di questi minuti che sono state rintracciate due persone. Noi ovviamente rimaniamo sulla cronaca, cerchiamo di fare chiarezza. Nel frattempo mandiamo un abbraccio veramente enorme sia alla famiglia del 39enne, non si può morire così giovani, ma anche a tutti i colleghi che stanno piangendo in questi momenti la sua scomparsa.
1: Su Radio Latte Miele, l'Indiano.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Reshilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
2: Scopri come su prouomoreshilpi.org.
1: Reshilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Iniziamo con lo sciopero dei treni in atto in Sardegna. Lo sciopero è iniziato questa mattina alle 9, è stato proclamato fino alle 17 di oggi, martedì 23 giugno. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Possono esserci cancellazioni o variazioni. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. A Tempio Pausania, capoluogo gallurese condiviso con Olbia, si chiude una tornata elettorale destinata a segnare un passaggio storico. Per la prima volta il comune va al ballottaggio e soprattutto elegge una donna alla guida dell'amministrazione. A vincere Gianna Masu, candidata della lista civica con Tempio Fronte Comune, che supera il sindaco uscente Giovanni Antonio Giuseppe Addis, detto Giannetto. Masu, dirigente comunale a Olbia, con esperienza in ambito amministrativo e nello sviluppo territoriale, ma senza precedenti incarichi politici, ha parlato di una vittoria costruita sul coinvolgimento dei giovani e su un percorso definito impegnativo. Tornano le truffe legate alle prenotazioni per la spiaggia della Pelosa di Stintino. Accanto all'assalto dei turisti, ogni estate proliferano siti non autorizzati, spesso stranieri, che rivendono i ticket di accesso a prezzi fino a 10 volte superiori a quelli ufficiali. In alcuni casi vengono richiesti anche 30 euro per una prenotazione che sul portale autorizzato costa 3,50 euro. Il comune ricorda che l'unico sito ufficiale per acquistare biglietti è spiaggiapelosa.it. L'accesso alla celebre spiaggia è contingentato dal 15 maggio al 15 ottobre con un massimo di 1500 ingressi al giorno. Prosegue l'emergenza topi a Quartu. Dopo le segnalazioni delle vie Boito, Leoncavallo, Mascagni e Boccherini, l'invasione di ratti interessa ora anche via Dante all'altezza dell'incrocio con via Diaz. Secondo i residenti, a favorire il proliferare dei roditori sarebbe un ex ostello abbandonato, diventato un rifugio ideale per i topi. Siamo ostaggio dei ratti, non possiamo nemmeno utilizzare il cortile di casa, dice un abitante della zona che insieme ad altri residenti sta raccogliendo firme. Oggi ci sarà un sopralluogo dei tecnici in vista di nuove derattizzazioni, ma nelle aree già interessate dagli interventi, come Santo Stefano, il problema non è stato risolto. I roditori continuano a invadere cortili e abitazioni. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: La storia del vetro è lunga di oltre 7000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
7: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
8: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo! ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
9: Latte e miele.

nostro viaggio nel tempo a celebrare la musica italiana attraverso i nostri decenni passati. C'è Michele, Se mi vuoi lasciare, dal 63, e poi Il mare impetuoso al tramonto, capolavoro di Zucchero dagli anni 80.

0: se la chiamò.
1: È più chiaro di così. Zucchero dagli anni 80 nel nostro viaggio nel tempo. Buon martedì a tutti voi. 23 giugno, dai, si iniziano a raccorciare le giornate. Questa è una cosa che sostiene un mio amico, perché giustamente il 21 giugno è stata la giornata più lunga dell'anno, no? Il solstizio d'estate, è iniziata la stagione che per molti rappresenta la libertà, il caldo, il mare, le piscine e quello che volete voi. Ma di base è vero, da quel giorno le giornate iniziano ad accorciarsi e quindi sta finendo l'estate, cioè ogni giorno che passa finisce l'estate. Lo so che è molto malinconica come visione, però se ci pensate bene, tanto torto non ce l'ha. Oggi parliamo degli abbracci. Ci sono i top 3 abbracci della pop culture. Al terzo posto c'è la storia, cioè l'abbraccio spontaneo tra il principe Harry e William, da bambini uniti nel dolore per la perdita della mamma Lady Diana, un'immagine impressa nella memoria collettiva durante proprio il funerale, no? Al secondo posto il cinema, che ci regala l'intramontabile scena di Titanic, Jack che stringe Rose da dietro, questa sulla prua del Titanic, bellissima immagine, le braccia spalancate verso il vento e la sensazione di volare proprio sulle note della splendida voce di Celine Dion. Anche la contestualizzazione era molto bella. Il re indiscusso della commozione però il capolavoro di Will Hunting, l'abbraccio liberatorio tra il terapeuta Robin Williams e un giovanissimo Matt Damon dopo la celebre e ripetuta frase "non è colpa tua". Ci sono gli anni 90, Cocciante, Paola Turci e Mi arriva il mare.

0: Metti insieme due grandissimi artisti come Cocciante e Paola Turci e ti arriva sì il mare, come questo brano del 91, il nostro viaggio nel tempo che tocca il decennio degli anni 90. Oggi è 23 giugno, nella storia nel 1868 Scholz otteneva il brevetto per la prima macchina da scrivere commerciale di successo, la Scholz & Girzen. Questo marchingegno non ha solo cambiato la burocrazia, ovviamente, ma ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare. A questa invenzione dobbiamo la nascita della tastiera QWERTY, il layout che ancora ad oggi usiamo sugli smartphone, sul computer, qualunque tastiera, tablet, quello che volete voi. Scholz lo progettò per separare le lettere più usate nella lingua inglese. Martelletti meccanici che tendevano a incastrarsi se premuti troppo velocemente in successione, e quindi rallentare la digitazione fu la chiave di questo successo. Da quel giorno la letteratura, il giornalismo e il lavoro d'ufficio non sono stati più gli stessi. Voi immaginate che rivoluzione! Era il 1868 e oggi nel 2026 abbiamo voluto omaggiarlo.
1: Quando ci fa

0: onda di vitalità con il bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Vieni a scoprire da DSL Magazzini tutte le offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predaniedda, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici Rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
4: Latte e miele.

0: 2009 Alessandra Moroso, Senza nuvole su Radio Latte e Miele. Erano gli anni 2000 a chiudere il nostro secondo viaggio nel tempo. Ce ne sarà un terzo fra un po'. Nel frattempo vi parlo di un evento importantissimo, perché l'estate si è già accesa con i Di Rotta su Cuba, che tornano a farci ballare con il loro nuovo tour. Si chiama Into the Groove ed è un viaggio musicale travolgente dove il sound inconfondibile della band, simbolo del funk italiano, incontra un'energia tutta nuova con gli ultimi lavori ed i loro grandissimi successi. Radio Latte e Miele è la radio ufficiale e media partner del tour. I Di Rotta su Cuba saranno il 14 luglio in Sardegna ad Arzachena, il 18 luglio a Marciano in provincia di Grosseto e il 31 luglio a Brucoli, siamo in Sicilia, in provincia di Siracusa.
1: L'indiano.
2: Quattordici e uno.

Buon vento a chi oggi partirà, sembra un augurio fatto su misura da Giovanotti ed Alfa a chi magari si appresta a cominciare le vacanze. Buon pomeriggio a tutti da Radio Latte Miele, inizia la terza ora insieme con l'Indiano.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.

0: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap. Fausto Reali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
8: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu, benessere e sorriso.

Il ritorno di Baby K su Radio Latte Miele, la sua Tuca Macarena non poteva mancare, la hit estiva. 335-787-1910, questo è il nostro numero. Oggi parliamo degli abbracci perché è la giornata mondiale proprio di questo gesto semplice ma importante. Vi ho detto prima che si festeggia oggi, 23 giugno, ma anche a gennaio, ed è una giornata che nasce nel 1986 dall'intuizione di un reverendo americano che si chiama Kevin Zaborney. Aveva notato che il periodo tra Natale e San Valentino era più o meno il più deprimente dell'anno, una sorta di inverno emotivo in cui le persone si sentivano più sole. Per contrastare questa tristezza propose un'arma semplicissima, cioè l'abbraccio. Questa filosofia si è poi fusa splendidamente anni dopo con il movimento australiano dei Free Hugs. È nato a Sydney nel 2004 da un'idea di Quan Mann, che si sentiva solo e desiderava un contatto umano. Il movimento ha poi conquistato rapidamente tutto il mondo, armati di semplici cartelli di cartone con scritto abbracci gratis. Migliaia di volontari hanno invaso le piazze mondiali dimostrando che un piccolo gesto spontaneo può accorciare ogni distanza.

0: Facciamo un salto in Brasile con Irama, canta Cabana nel pomeriggio di Radio Latte e Miele. Noi giochiamo.
1: Ci nascondiamo.
0: Sì.
1: Ci nascondiamo.
0: È l'ultima settimana della stagione. Mi dispiace quasi uscire venerdì con in mano dei gadget per l'ultima volta. Vi raccomando di partecipare in massa. Dovete indovinare dove mi sono andato a nascondere ieri. Vi ho detto il primo indizio. Se si prova a leggerlo, questo oggetto dentro il quale sono nascosto, dall'inizio alla fine la sua trama non ha alcun senso. Eppure contiene tutte le storie del mondo. Possiede molte definizioni, non ha nulla a che fare però con la legge. Vi ho aggiunto un indizio del martedì. I grandi scrittori lo corteggiano, gli studenti lo sfogliano e i traduttori lo tengono spesso sul comodino. 335-787-1910, mi raccomando, buttatevi. Poi venerdì verrete messi in un bussolotto e la nostra redazione estrarrà un fortunato che verrà omaggiato dai nostri splendidi gadget.
2: Su Radio Latte Miele,
3: l'indiano.

0: dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
4: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
6: Latte e miele.

0: oramai lo sapete, a metà di ogni ora parte un bellissimo viaggio per omaggiare la nostra amata musica italiana. Gli anni 70 suonano grazie a Mattia Bazar, Stasera che sera, e gli anni 80 insieme a un trio incredibile. Latte e miele.
1: Stasera che sera, restare tutto il tempo con te.

Si può dare di più? Morandi, Tozzi e Ruggeri trionfarono nel Sanremo di quell'anno, 1987. È un monito a dare di più che offre speranza, soprattutto per il futuro, in ogni ambito lavorativo, personale, sociale, anche nel raggiungimento di un'intimità con la natura. Mi scrive Romina che ultimamente sta facendo dei corsi che ti insegnano, attraverso l'abbraccio agli alberi, di cercare se stessi mediante la natura. A proposito di alberi, è virale in queste ore la morte della quercia di Robin Hood, la Major Oak, che aveva più di 1000 anni, si chiamava appunto così, era la quercia più famosa del Regno Unito e secondo la leggenda Robin Hood e i suoi compagni si nascondevano nella cavità del suo tronco per sfuggire allo sceriffo di Nottingham. Non è caduta all'improvviso, era in declino ormai da anni e la scorsa primavera per la prima volta non ha messo foglie. Secondo la Royal Society for the Protection of Birds, che gestisce appunto il sito, a ucciderla non è stato un evento singolo ma una sovrapposizione lenta, purtroppo, di traumi. L'età, le estati sempre più calde, e ce ne stiamo accorgendo, la siccità, il suolo compatto da decenni, passaggi e perfino gli interventi strutturali con cui per anni si era cercato di tenerla in piedi non sono bastati. Però rimarrà lì perché offrirà una casa per tutti i vari funghi e altri specie di animali ed insetti, per offrire nutrimento. Insomma, sempre un ruolo importante avrà. Gli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo. Pino Daniele.

0: Quanto manca la tua musica, caro Pino, gente distratta, in questo caso dal 1990. Come cantava lui, un vento di passione che cerchiamo di respirare ogni ora attraverso i nostri viaggi nel tempo. Per fortuna esistono, grazie a Radio Latte e Miele, noi andiamo a scoprire decennio per decennio delle perle rare che solo qui potete ascoltare. Oggi stiamo parlando, ormai siamo quasi alla fine, di abbracci, perché è la giornata mondiale degli abbracci. Ora, io non so se è l'età o mi sto rimbambendo, però mi emoziono con grande facilità rispetto a qualche anno fa. La mia anomalia è che mi emoziono soprattutto guardando lo sport. Esistono nelle varie competizioni gli underdog, cioè sono quelle persone, quelle squadre che escono fuori man mano in una competizione e non erano favorite, e quelle imprese lì mi fanno veramente emozionare, le lacrime mi scendono. Ho selezionato due abbracci per quanto riguarda lo sport, che ha questo magico potere, no? Di rendere l'abbraccio un linguaggio universale. Il calcio è, per esempio, è il calcio durante un gol, cioè durante l'esultanza la squadra si abbraccia, e quando vengono ammoniti alcuni calciatori perché fanno magari qualcosa di illegale da un punto di vista della, ovviamente, dello sport, non pensate ad altro, è un po' là, alla fine un po' mi dà fastidio, perché il calcio è il gol, ragazzi, cioè il bambino che tira in porta quando è piccolino vuole fare gol, non vuole fare l'assist. Eccoli là i due abbracci storici. Il primo è quello incredibile di Roberto Mancini con Gianluca Vialli, dopo la vittoria degli europei, un pianto liberatorio, fraterno, colmo di vita, che ha lavato via vecchie delusioni sportive azzurre e stretto il paese in un'emozione immensa. Era il luglio del 2021. Altrettanto leggendario è l'abbraccio tra Gianmarco Tamberi e Mutaz Bashim alle Olimpiadi di Tokyo. Quello fu un anno incredibile per lo sport italiano. I due giudici cosa fecero? Confermarono la condivisione della medaglia d'oro nel salto in alto. I due atleti si sono guardati e sono saltati l'uno al collo dell'altro. Insomma, quel gesto puro, l'abbraccio protagonista di oggi, che ha dimostrato che la fratellanza vale molto di più di qualsiasi trionfo solitario.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner Radio Latte Miele.
5: L'estate, vestila da DSL Magazzini. Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
6: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
5: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione. Latte.

E direi più che degna conclusione dell'indiano di oggi, e non solo, anche del terzo viaggio nel tempo che abbiamo fatto insieme. La coccola che sentivate era la voce splendida di Elisa, almeno tu nell'universo, e come non pensare alla dolcissima Mimì, che manca a tutti noi e anche al palcoscenico della musica italiana. Radio Latte e Miele è sempre con voi e si è aperto il pomeriggio, fra pochissimo c'è Vaschi in studio. Oggi abbiamo parlato di abbracci, la musica italiana ti abbraccia, è vero, però ce ne sono diversi, no? Abbiamo parlato degli abbracci agli alberi, delle persone, come il sottoscritto, chiusa la parentesi, che il contatto fisico un pochino lo odiano, cioè no, non è che lo odio, diciamo, ecco, con parsimonia, ecco. E ci sono invece altri che sono dei mammoni, dei coccoloni. Siete intervenuti in tantissimi, io vi ringrazio. L'indiano torna domani sempre da queste parti, dai, da mezzogiorno alle 3. Fra poco qualche consiglio e poi accolgo, come detto, Vaschi, che vi accompagnerà fino alle 17.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Il signorino Vaschi al secolo Francesco Vasquez.
3: Vabbè, nomi e cognomi, quindi un documento WSQFNC.
2: Scusami, tu parli per due ore in radio.
3: Sì, sì, in generale.
2: La gente deve sapere come ti chiami. Vabbè. Per le responsabilità oggettive.
3: Non è molto da ultras da parte tua,
2: Ma io non so cosa non vuol so dire fare. Questa parola.
3: No, ma sai che ho parlato di tifosi ieri e ti ho pensato perché sono andati a vedere ovviamente i mondiali. Non sto parlando di calcio, perché calcio giocato non ne voglio parlare, se no mi esce la lacrimuccia.
2: Sì.
3: E ci sono i tifosi scozzesi, inglesi, che sono andati a Boston in Texas e hanno completamente finito tutte le birre
2: possibili.
3: E siamo
2: possibili. A Boston così.
3: Bella questa.
2: Bella, veramente carina.
3: Sì, sì. Tutta a Boston.
2: Sì, no, l'ho sentita. Non avevano considerato questa marmaglia di persone.
3: No, che tanto che
2: bevono una media di 30 birre al giorno a letto.
3: Sì, vabbè, a letto, poi si alza.
2: La colazione.
3: No, ma la cosa divertente è che molti di loro sono andati tipo in 6.000 in un'arena a vedere tipo i cavalli, le cose, si sono messi a fare i cori, cioè come se io e te
2: ti fanno per i cavalli, sì, per i cori. Sono meravigliosi. Comunque bisogna imparare un po' da alcune tifoserie. Ho visto quelli danesi, stupendi,
3: che hanno fatto
2: e fanno il ru ru,
3: ah,
2: no,
3: sì,
2: che remano,
3: sì. Vabbè,
2: i
3: però,
2: giapponesi
3: però hanno sbagliato sport, cioè come se noi andassimo a fare tipo durante una partita di calcio finta di fare hockey.
2: Essere critico,
3: no,
2: è lo sport, tutti gli sport che uniscono,
3: sì sì, tutti gli sport portano a Roma,
2: sì,
3: no,
2: ciao Fra,
3: sbagliato,
2: no, è un altro, buon pomeriggio,
3: ciao,
2: buon lavoro,
3: Henry, ciao, ciao, buona serata, ciao. Divertiti, ciao.

0: sta facendo un bel giro per tutta l'Italia. Achille Lauro, che abbiamo riascoltato su Radio Latte Miele con Comuni Immortali. Prossima data è il 13 agosto 2026, poi per il 2027 è pronto il suo tour negli stadi. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci teniamo compagnia dalle 15 alle 17 in assenza del buon Andrea Dag, che in questo momento è lunedì miele e probabilmente essendo lui al mare si sta godendo molto di più il caldo, visto che magari si può anche fare un bagnetto a mare, un po' rinfrescarsi, e nel frattempo noi magari in città lo stiamo un po' patendo, detto sinceramente. Cioè, per farvi capire, sono stato a pranzo fuori con un mio amico e avevo preso una fetta di carne al sangue, sono arrivato a metà fetta di carne ed era praticamente stracotta, visto che il sole l'ha cucinata quasi di più rispetto alla griglia. Ecco, noi non parleremo di questo oggi, parleremo molto di sport, visto il testimone che abbiamo preso da Arena Latte e Miele, e è abbastanza impegnativo. Quindi vi volevo chiedere, con questo caldo, secondo voi qual è lo sport che può essere praticato in questo periodo? Lo chiedo soprattutto magari a chi riesce ad allenarsi in posti un po' refrigerati, dove c'è una bella aria condizionata. Il numero di Latte e Miele è sempre lo stesso, il 335-787-1910.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

0: vita. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
1: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
3: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
4: Latte e miele.

e Merck & Cremont con Serena Brancale, i The Colors, canzone che ho chiesto fuori dalla redazione. Io ho detto: ma ragazzi, a voi piace Partenope? La risposta è stata sì, assolutamente sì, e forse potrebbe anche essere il tormentone estivo. Comunque noi non parliamo più di caldo, ok, basta, ne abbiamo parlato abbastanza, magari ne parlerà un po' Simone Rossi dalle 17 in poi, però parliamo un po' di sport, perché è una settimana piena di eventi sportivi, soprattutto quando si parla di motori, tennis e pallavolo, visto che sono iniziati parlando della racchetta e della pallina verde, gli ATP 250 di Mallorca, dove ci saranno gli italiani Sonego e Darderi, e anche il 250 sempre di ATP di Eastbourne, dove competeranno Jasmin Paolini, Arnaldi e Bellucci nella settimana che precede Wimbledon. Quindi, essendo dei campi in erba, preparano magari tutti i vari attori di questo fantastico sport per il torneo che arriverà tra pochi giorni. Sinner invece è già lì a Wimbledon in Inghilterra per prepararsi al meglio a questo slam. Invece, passando di palo in frasca, anzi da racchetta a rete, parliamo di pallavolo, perché la nostra nazionale è impegnata nella Nations League. Domani e per i prossimi due giorni giocheranno la squadra maschile contro la Bulgaria, domani, dopodomani contro l'Ucraina, e venerdì sarà il momento di Brasile-Italia. Invece, parlando di motori, questo weekend ci sarà la MotoGP che correrà in Olanda, e c'è un italiano in cima alla classifica piloti, e un'ora dopo, sempre domenica ma alle 15, ci sarà la Formula 1 che sbarcherà in Austria, e sì, anche lì c'è un italiano sul tetto del mondo, ancora no, speriamo magari di arrivare a fine stagione con due begli italiani lì sopra nei motori, MotoGP e Formula 1. Tra poco parliamo anche di mondiali, non di calcio giocato ma di tanto

Disco latte e miele di questa settimana, le ragazze di Clara e San Giovanni. Ok, parliamo di mondiali perché sono successe varie cose, tipo Messi ha fatto altri due gol, pare che l'Argentina non sappia segnare se non c'è Messi, visto che hanno fatto 5 gol in queste prime due partite, tutti e 5 di Leo Messi. Poi lui è diventato anche il miglior marcatore dei mondiali di sempre con 18 gol. Poi sappiamo anche che il Senegal ha perso contro la Norvegia 3-2 durante questa notte ed è fuori dai mondiali, ma forse i calciatori sono molto contenti perché vi ha raccontato anche Francesco Carruba la settimana scorsa che alcuni calciatori si sono un po' lamentati per il fatto che gli hotel non fossero 5 stelle extra lusso come volevano loro, no? Anzi, sono trovati in degli hotel a 4 stelle e addirittura il Senegal aveva un proprio chef privato, non l'hanno fatto imbarcare e di conseguenza hanno mangiato nel ristorante dell'hotel come se fossero dei comuni visitatori della città, in questo caso di New York. E visto che comunque chi gioca ai mondiali immagino che abbia una dieta abbastanza rigida, quindi proteine associate a dei carboidrati di un certo tipo, molte verdure, ecco, avendo un po' di difficoltà nel trovare dei cibi nel ristorante dell'hotel giusti, cosa hanno fatto? Hanno ordinato del cibo che gli è arrivato in camera e probabilmente così a spanne, visto che la Norvegia ha vinto contro di loro, forse avrebbero dovuto prendere spunto dai ragazzi scandinavi, perché la Norvegia si è portata da casa 300 kg di salmone dalla Norvegia negli Stati Uniti, 116 kg di formaggio e 6.000 arance. E io mi ricordo quando ero piccolo io, c'era magari il bambino nel campo scuola, quando andavamo magari fuori dalla città, che non avendo fatto troppi viaggi si portava tipo la pasta nella valigia, il sugo. Ecco, in quei casi veniva preso in giro, in questo caso invece va ai sedicesimi del mondiale.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
3: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Iniziamo con lo sciopero dei treni in atto in Sardegna. Lo sciopero è iniziato questa mattina alle 9, è stato proclamato fino alle 17 di oggi, martedì 23 giugno. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Possono esserci cancellazioni o variazioni. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. A Tempio Pausania, capoluogo gallurese condiviso con Olbia, si chiude una tornata elettorale destinata a segnare un passaggio storico. Per la prima volta il comune va al ballottaggio e soprattutto elegge una donna alla guida dell'amministrazione. A vincere Gianna Masu, candidata della lista civica con Tempio Fronte Comune, che supera il sindaco uscente Giovanni Antonio Giuseppe Addis, detto Giannetto. Masu, dirigente comunale a Olbia, con esperienza in ambito amministrativo e nello sviluppo territoriale, ma senza precedenti incarichi politici, ha parlato di una vittoria costruita sul coinvolgimento dei giovani e su un percorso definito impegnativo. Tornano le truffe legate alle prenotazioni per la spiaggia della Pelosa di Stintino. Accanto all'assalto dei turisti ogni estate proliferano siti non autorizzati, spesso stranieri, che rivendono i ticket di accesso a prezzi fino a 10 volte superiori a quelli ufficiali. In alcuni casi vengono richiesti anche 30 euro per una prenotazione che sul portale autorizzato costa 3,50 euro. Il comune ricorda che l'unico sito ufficiale per acquistare biglietti è spiaggiapelosa.it. L'accesso alla celebre spiaggia è contingentato dal 15 maggio al 15 ottobre con un massimo di 1500 ingressi al giorno. Prosegue l'emergenza topi a Quartu. Dopo le segnalazioni delle vie Boito, Leoncavallo, Mascagni e Boccherini, l'invasione di ratti interessa ora anche via Dante, all'altezza dell'incrocio con via Diaz. Secondo i residenti, a favorire il proliferare dei roditori sarebbe un ex ostello abbandonato, diventato un rifugio ideale per i topi. Siamo ostaggio dei ratti, non possiamo nemmeno utilizzare il cortile di casa, dice un abitante della zona che insieme ad altri residenti sta raccogliendo firme. Oggi ci sarà un sopralluogo dei tecnici in vista di nuove derattizzazioni, ma nelle aree già interessate dagli interventi, come Santo Stefano, il problema non è stato risolto. I roditori continuano a invadere cortili e abitazioni. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: L'estate vestila da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
6: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Il folletto? Io lo compro rigenerato!
7: E dove?
6: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
8: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
9: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
9: Vivi il gusto, vivi Lumen.
8: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
10: Latte e miele.

335-787-1910 vi abbiamo chiesto quali sono gli sport che si possono fare con questo caldo e ci ha risposto Eugenio dell'Inghilterra dicendo biliardo, freccette e bridge. Beh, effettivamente bridge è un bello sport, devi avere le dita praticamente con gli addominali.

Ornella Vanoni, Vai Valentina su Radio Latte Miele. Abbiamo fatto un salto nel 1981 ed è un periodo per i vari maturandi in cui si inizia a fare sul serio, no? C'è l'orale, in questi giorni i primi che sono stati sorteggiati ora sono davanti magari a una commissione, quindi un grande in bocca al lupo a loro. Comunque, tornando nel 1981, la maturità era un pochino diversa, non voglio entrare nei meriti del fosse più facile o meno facile, però innanzitutto a quei tempi il voto era dato in sessantesimi, quindi il voto massimo era 60 sessantesimi e non come oggi che c'è il 100 oltretutto con la lode. Non so se in quegli anni ci fossero anche il 60 e lode. Ecco, potete scrivermelo voi al 335-787-1910. Altre differenze: non c'erano i crediti così come li conosciamo e il voto quindi veniva dato solamente all'esame, e all'orale c'erano solamente due materie. C'è una cosa in comune con gli esami di maturità del 2026. Innanzitutto, come diceva Simone Rossi, non si chiama più maturità ma solo esame di Stato, e si faceva solamente la prima e la seconda prova nel 1981, e io non ricordavo che anche in questo periodo storico avessero eliminato la terza prova, che era forse la prova più difficile. Io ancora me la sogno la notte, mi ricordo anche il mio prof, che prof di filosofia, che a un certo punto mi guardò e mi disse: Francesco, si dice così? Cioè, ora non mi ricordo bene quale fosse la domanda, però mi diede un grandissimo aiuto. Comunque in questi giorni i ragazzi hanno fatto queste prove, e abbiamo detto anche con Simone che è un po' difficile fare gli esami in questo periodo, visto il caldo e visto che le scuole difficilmente hanno l'aria condizionata. Mi ha fatto ridere anche una notizia che viene da Latina, perché al liceo musicale Alessandro Manzoni si sono create un po' di polemiche. L'ennesimo ragazzo che fa polemiche sterili sulla maturità, come è successo l'anno scorso, che molti ragazzi, per non farsi valutare solamente da un esame, andavano a fare scena muta all'orale. No, è un ragazzo che ha fatto una polemica anche giusta e soprattutto molto potente con contro Valditara.

0: Eros Ramazzotti, Stella Gemella su Radio Latte e Miele, dove abbiamo parlato di questo ragazzo che ha fatto una vera e propria polemica contro il ministro, cioè in realtà non contro il ministro Valditara, il ministro dell'istruzione, ma contro la decisione di prendere un determinato testo per la seconda prova di un liceo musicale. Ora, si parla di questi licei dove la seconda prova consiste nell'analizzare un brano riconoscendo strutture, tecniche e linguaggi, cosa che mi sarebbe sempre piaciuta fare molto, leggere la musica, che secondo me è una cosa che tutti i bambini dovrebbero iniziare a fare da piccoli. Comunque in questo caso si analizzava il brano Londine di Cécile Chaminade e dopo la seconda prova il ragazzo Matteo Di Massa di questo liceo di Latina, un liceo musicale, ha confrontato il materiale distribuito con l'edizione originale che è stata pubblicata ben 126 anni fa, nel 1900, segnalando che c'erano non uno, non due, ma una ventina di errori tra note, accordi, misure e passaggi trascritti. E io ho pensato, una situazione del genere dove un ragazzo che ha appena fatto la seconda prova fa notare che all'interno della prova stessa ci sono degli errori, ovviamente una persona direbbe: beh, è un genio, dobbiamo preservare un ragazzo del genere. Io sono convinto, conoscendo un po' i prof delle scuole italiane, ora non me ne vogliono, però la risposta non sarebbe mai tipo: ah, ragazzo ha ragione, dovremmo magari stare un po' più attenti quando prepariamo la seconda prova, ma piuttosto gli diranno: e quindi come hai fatto a confrontare il materiale? Non ti sarei mica portato a casa la seconda prova scritta.
1: Quando ci

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Spot. Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
4: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
5: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
6: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
7: La tua salute non può aspettare.
6: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
8: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
9: Latte e miele.

0: cantava per la prima volta 21 anni fa Portati via di Mina dal 2005 su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando di esami e polemiche che spesso vanno a braccetto le due cose. Prima abbiamo infatti parlato di questo ragazzo del liceo di Latina che ha denunciato delle inesattezze nella seconda prova. Ci sono state oltretutto altre polemiche 390 km più a sud, stiamo parlando di Matera. Il sindaco della città è salito sul palco della festa dello studente, che è una festa che avviene ogni anno, ovviamente organizzata dagli studenti, e diciamo che ha parlato in maniera molto schietta agli studenti, in questo modo qua.
1: Due cose importanti: abbiate sempre rispetto di voi stessi e degli altri.
0: Ok, fin qua.
1: Impegnatevi nelle vostre
0: Ma no, sindaco!
1: Impegnatevi nelle vostre
0: No, pure il bis.
1: Le più belle, perché attraverso la bellezza vostra è più bella la nostra
0: Vabbè, di nuovo. Ah, giusto. Ha messo anche, poi partono i cori. Forza Matera sempre, perfetto. Grazie. Basta, perfetto. Ha usato anche una declinazione della prima parolaccia, molto bene. Ovviamente ha creato sui social, innanzitutto è diventato virale il video, poi ha creato un po' di polemiche per il linguaggio un po' crudo e diretto, ma il primo cittadino di Matera ha detto che se avesse usato un linguaggio un poco più istituzionale nessuno lo avrebbe sentito. Così l'abbiamo sentito tutti, cioè da Matera è arrivata fino a Radio Latte e Miele questa dichiarazione. E sui social oltretutto ho visto un po' i commenti su questo video e più o meno tutti sono d'accordo, dicono che alla fine per parlare con le nuove generazioni bisogna usare le parolacce, perché se no non capiscono. Così, già che ci siamo, perché non mette magari anche due parole in inglese, tipo uno slang? Ma perché ora andiamo con le mie bitches, poi magari droppando uno sputo per terra, facendo diti medi a tutti. Non si fa, assolutamente no, è sbagliato.
2: E 59 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La bossa nostra di Gaia su Radio Latte e Miele, con Gaia che ama molto il mare. Non l'abbiamo scoperto perché ce l'ha detto, ma perché andando un po' a spulciare le date del suo tour, sono quasi tutte località marittime. Infatti partirà il 24 luglio da Catanzaro Lido, per poi passare da Avellino, Sassari, Marina di Pisa e Santa Marinella. E io così, solitamente quando penso a questi tour di questi grandi artisti, immagino che magari si facciano prima o dopo il concerto, o sia prima che dopo, un bel bagnetto. Ecco, uno che brama quei bagni sono io, sono Vaschi, ciao a tutti, ci facciamo compagnia per tutta la settimana dalle 15 alle 17 in assenza del buon Andrea Dag, che tornerà settimana prossima sempre in questo orario, che poi mi sembra coerente il fatto che sia il luna di miele, visto che state ascoltando Radio Latte e Miele. Gran bella battuta! Comunque, Radio Latte e Miele è anche partner di tanti eventi, uno su tutti la Milanesiana, che è la rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, dove si parla di fumetto, soprattutto il 29 giugno alle ore 21 al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano ci sarà l'evento La Forma dei Desideri, dove si parlerà di fumetto come forma d'arte, e verrà anche dato il premio Rosa d'Oro della Milanesiana a Art Spielmann e François Mouly. Volete partecipare a questo evento? Mandate un bel messaggio al 335-787-1910 con scritto Milanesiana, e i biglietti per il 29 giugno saranno vostri.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot.
4: Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
5: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
4: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
6: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
7: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in

0: mia.
1: Latte e miele.
2: Ed una casa bianca in mezzo al blu.
1: Latte e miele.
3: Voglio andare a casa.
4: La casa dov'è?
3: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
5: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
6: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

Si chiama così l'ultima di Malika Yan, una possibilità su Radio Latte Miele, dove più o meno parliamo sempre delle stesse cose in questo periodo storico della nostra vita. Quindi si parla di caldo, gli scontrini pazzi. Abbiamo raccontato di questo B&B che aveva messo una tenda a centinaia di migliaia di euro a settimana, ma una cosa che torna spesso e volentieri a livello stagionale è la questione della shrinkflation. Cos'è? In sostanza non è una parolaccia, ma sono i gelati confezionati che dimagriscono, cioè negli anni perdono peso, ma costano uguali o addirittura di più. Ecco, se notate per esempio un paio di gelati ho preso in considerazione, il cono più famoso del mondo e anche il gelato con lo stecco, quello che all'esterno è il cioccolato e all'interno ha la stracciatella. Ecco, prendendo in considerazione quelli, ho preso un gelato, quello con lo stecco, che nel 2006 pesava 120 grammi, oggi invece costa 100 e con l'inflazione costa un po' di più, tanto che infatti la shrinkflation è un po' una specie di inflazione però inglesizzata e soprattutto parla di restringimento. Poi il cono più famoso del mondo pesava nel 2006 75 grammi e oggi ne pesa 60. E ci sono poi i professionisti della shrinkflation, chi dice non solamente voglio farli pesare di meno ma voglio risparmiare anche un po' di più. Infatti il gelato, non so se avete presente il gelato al biscotto, quello che non so se c'era ancora, però ai tempi aveva scritte le barzellette, ecco, loro non solo hanno ridotto il loro peso del 15%, ma hanno anche diminuito il numero di gelati della confezione. Quindi se vai al supermercato e cerchi quel gelato là, non ne trovi più 8 come qualche anno fa, ma ne trovi 6, 2 in meno. E, insomma, cioè, io magari sono anche un po' ottimista e penso che, spero che stiano facendo tutto questo per farci dimagrire, perché in realtà chi fa i gelati ci tiene alla nostra linea e non per risparmiare sui costi di produzione. Salve.

Carrigno ed Ermal Meta. La canzone si chiamerebbe Irrecuperabile, ma loro l'hanno soprannominata Irrecuperabile su Radio Latte e Miele, dove abbiamo parlato della dieta dimagrante forzata che hanno subito i gelati. Si chiama in inglese Shrinkflation, dove in sostanza è molto semplicemente i gelati pesano di meno e costano di più. Le aziende non solamente ci guadagnano, perché ovviamente pagandoli di più noi entrano più soldi nelle grosse aziende, ma più che altro perché usano meno ingredienti e soprattutto perché possono ottimizzare gli spazi nel trasporto. Ecco, se io devo portare 100 gelati da 100 grammi l'uno, ovviamente se questi gelati da 100 passano a 80 grammi, ho tanto spazio in più, cioè non ne porto 100, ne porto magari 120, e quindi questo prodotto più piccolo vuol dire più spazio. Però le famiglie italiane mica si fanno prendere per il naso, perché stanno patendo il fatto che si compra sempre di meno. Infatti le famiglie italiane, magari se si hanno tre figli come eravamo noi, come siamo noi e come lo eravamo quando eravamo piccoli, magari non comprano i tre gelati al bar o al ciringhito della spiaggia, ma hanno cambiato un po' le abitudini, perché le comprano direttamente al supermercato. Quindi magari anziché prendere singolarmente tre gelati di tre tipi diversi in un posto, prendono il pacco da 6, anche perché sicuramente costa di meno. Poi ci sono io, che sono molto diverso da molte persone, perché faccio un po' parte di quella fazione di persone che se deve sgarrare non è che prende il gelato confezionato, mi prendo il gelato artigianale. Cioè, tanto ormai il gelato confezionato costa al bar 2,50, 3 euro addirittura. Se io devo godermela e devo soprattutto sgarrare la dieta, che più o meno tutti stiamo patendo il fatto della dieta, spendo un euro in meno e con 3-4 euro mi prendo il gelato artigianale. Poi sono sicuro al 100% che in Italia potremmo iniziare rivolte civili tra le due fazioni di chi ama il gelato artigianale e qui che quello confezionato. In questo caso forse sarebbe una rivoluzione dolcissima.

Radio Latte e Miele.

0: sport scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Iniziamo con lo sciopero dei treni in atto in Sardegna. Lo sciopero è iniziato questa mattina alle 9, è stato proclamato fino alle 17 di oggi, martedì 23 giugno. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Possono esserci cancellazioni o variazioni. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. A Tempio Pausania, capoluogo gallurese condiviso con Olbia, si chiude una tornata elettorale destinata a segnare un passaggio storico. Per la prima volta il comune va al ballottaggio e soprattutto elegge una donna alla guida dell'amministrazione. A vincere Gianna Masu, candidata della lista civica con Tempio Fronte Comune, che supera il sindaco uscente Giovanni Antonio Giuseppe Addis, detto Giannetto. Masu, dirigente comunale a Olbia, con esperienza in ambito amministrativo e nello sviluppo territoriale, ma senza precedenti incarichi politici, ha parlato di una vittoria costruita sul coinvolgimento dei giovani e su un percorso definito impegnativo. Tornano le truffe legate alle prenotazioni per la spiaggia della Pelosa di Stintino. Accanto all'assalto dei turisti ogni estate proliferano siti non autorizzati, spesso stranieri, che rivendono i ticket di accesso a prezzi fino a 10 volte superiori a quelli ufficiali. In alcuni casi vengono richiesti anche 30 euro per una prenotazione che sul portale autorizzato costa 3,50 euro. Il comune ricorda che l'unico sito ufficiale per acquistare biglietti è spiaggiapelosa.it. L'accesso alla celebre spiaggia è contingentato dal 15 maggio al 15 ottobre con un massimo di 1500 ingressi al giorno. Prosegue l'emergenza topi a Quartu. Dopo le segnalazioni delle vie Boito, Leoncavallo, Mascagni e Boccherini, l'invasione di ratti interessa ora anche via Dante, all'altezza dell'incrocio con via Diaz. Secondo i residenti, a favorire il proliferare dei roditori sarebbe un ex ostello abbandonato, diventato un rifugio ideale per i topi. Siamo ostaggio dei ratti, non possiamo nemmeno utilizzare il cortile di casa, dice un abitante della zona che insieme ad altri residenti sta raccogliendo firme. Oggi ci sarà un sopralluogo dei tecnici in vista di nuove derattizzazioni, ma nelle aree già interessate dagli interventi, come Santo Stefano, il problema non è stato risolto. I roditori continuano a invadere cortili e abitazioni. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
3: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
2: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna. A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
4: Latte e miele.

Abbiamo parlato prima di shrinkflation, questa moda dei gelati di dimagrire ma di costare uguale o di più. Basta, ora basta parlare di economia, perché tra poco andiamo in spiaggia, figurativamente parlando. Ma prima c'è Rita Pavone dal 63.

La musica che gira intorno, Ivano Fossati dal 1983 su Radio Latte e Miele, dove più che altro pensiamo non tanto, sì, anche alla musica, ma è il periodo che gira intorno ad un pensiero fisso, che sono le vacanze. Ecco, la maggior parte degli italiani si sposterà sui vari litorali quest'estate e la vacanza in montagna ancora non ha superato la vacanza a mare. Però sta tornando molto di moda, forse perché in spiaggia si creano spesso delle polemiche, anche perché ci sono delle regole che si pensa che esistono, ma in realtà sono dei falsi miti. Una su tutte, che è un po' una cosa personale che sto portando avanti dall'anno scorso e vi sto raccontando anche a voi ascoltatori di Radio Latte e Miele: si pensa che mangiare cibo portato da casa nei lidi sia illegale, tanto che spesso i titolari dei vari lidi vanno da chi sta mangiando qualcosa portata magari nella schiscetta, nel Tupperware, e magari si lamentano e dicono: ah, non si può portare da casa il cibo. In realtà no, perché l'unico limite che c'è dal punto di vista legale nel portare il cibo da casa è il decoro. Cioè, posso portarmi il cibo, posso portarmi magari qualcosa che ho cucinato e ho messo all'interno della borsa frigo. Ovviamente magari portare un barbecue un po' eccessivo, ecco, quello non si può perché è un po' supera il limite del decoro. Poi, altra cosa, nessuno può obbligarvi a pagare per accedere al mare, perché l'accesso al mare ovviamente è gratuito, cioè si parla di una cosa naturale che appartiene allo Stato, non appartiene al Lido. Poi c'è uno stabilimento che ha delle regole un po' tutte sue, si parla del comune di Trieste e ne parliamo tra pochissimo, perché c'è una regola molto stringente che divide in due quella spiaggia. Prima però c'è Zucchero dal 96.

0: su Radio Latte e Miele stiamo parlando di spiagge, più precisamente di una che a Trieste ha creato delle grosse polemiche. Vivete nel Medioevo! L'hanno detto due turisti che in realtà si sono trovati in una spiaggia che non conoscevano, perché ce l'hanno un po' con questa tradizione. Si parla della spiaggia del Pedosin o Pedosin, che viene chiamata così dai triestini. È un lido che si chiama Alla Lanterna, è una spiaggia dove c'è un muro che divide in due lo stabilimento e i due settori sono divisi perché da una parte ci sono i maschi e dall'altra le femmine, un po' quando come quando eravamo alle elementari a scuola c'era maschi contro femmine, poi però tranquilli perché ci si può incontrare in mare, ma in spiaggia ci si divide. Ci sono due turisti italiani che non conoscevano questa regola e sono andati insieme, lui e lei, però nel lato maschile, tanto che lei poi è stata invitata ad andare nel reparto femminile e da lì è partita quasi una colluttazione, è partito un litigio con parole anche grossissime. In realtà ho scoperto, perché mi sono detto ma non sarà mai legale una cosa del genere, in realtà no, è legalissima, A, perché è una regola comunale e quindi il comune ha deciso così, e poi soprattutto perché non c'è alcun tipo di discriminazione, perché i due lati hanno gli stessi servizi, semplicemente c'è un lato per le donne e un lato per gli uomini, poi ognuno è libero di fare ciò che vuole, cioè se non vi piace andare in una spiaggia del genere andate in un'altra. Poi se durante le ferie volete prendervi un giorno di ulteriore ferie però dal vostro partner o dalla vostra partner, beh, ci vediamo a Trieste.
1: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Spot.
6: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
9: Latte e Miele.

0: Tiziano Ferro dal 2009 su Radio Latte e Miele, dove abbiamo parlato di questa spiaggia nel Triestino alla Lanterna, dove c'è questo muro verticale che divide in due la spiaggia, dove da una parte ci sono i maschi e dall'altra le femmine. Questo muro è molto alto, sono 3 metri, e ogni tanto ho cercato, cioè più che altro sui vari gruppi Facebook, ho cercato un po' di testimonianze e ci sono dei bei racconti di situazioni dove magari lei urla a lui dall'altra parte del muro: Pino, prendi le chiavi della macchina nella borsa, oppure Maria, comprami un caffè al bar. Poi il bar è una zona franca, una zona neutra, quindi ci si può incontrare, e mi immagino più che altro in questo bar dove ci sono le coppie che poi si devono dividere per entrare in spiaggia, dove si litiga. Noi abbiamo parlato di questo studio per cui spesso gli uomini, anzi l'80% delle volte, e quindi molto spesso, danno ragione alle donne per non continuare il litigio. Ecco, in questo caso magari non gli danno ragione, però dicono: vabbè, io vado a fare un bagno a mare. No, aspetta, non ho finito, torna qua. No, non ti sento più, devo andare, se vuoi parlami dall'aldilà del muro. Poi penso anche magari a storie di coppie di fidanzati che ignari si sono ritrovati a pagare il biglietto della spiaggia, che non è tantissimo, è poco meno di 1 euro, e si sono divisi. E secondo me, in realtà, quando tutti un po' cascano dal pero tutti e due, ma come, bisogna dividersi? Almeno uno dei due lo sapeva perfettamente e ha fatto il vago.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 16:58.
0: Dottorino Simone Rossi.
4: Dottorino.
0: Cos'è la shrinkflation?
4: Ah, me l'avevi raccontato.
0: Eh sì,
4: fatto che i prezzi sono rincarati, ma le dosi sono diminuite.
0: Sì, ok, detto così può sembrare qualsiasi cosa. No, parliamo di gelati.
4: Di gelati.
0: Eh sì, ne abbiamo parlato all'inizio della seconda ora e si parlava di questi gelati che dimagriscono, però costano di più.
4: Cioè, ma ci fanno comunque ingrassare, eh?
0: Sì, no, però io proprio ho detto magari.
4: Tranne le tasche.
0: No, quello le alleggerisce. No, fanno dimagrire le tasche, effettivamente.
4: No, se costano di più.
0: Si ingrassano le loro tasche,
4: le
0: gelatari,
4: loro, non le nostre,
0: le gelatari. Poi
4: poi
0: io ho detto magari la cosa simpatica, io sono sempre molto positivo, ma mi sono detto magari chi produce questi gelati lo fa perché ci tiene alla nostra linea.
4: E invece
0: no, fanno solamente per ingrassare le tasche. Ciao Simone Rossi.
4: È così, ragazzi. Ciao Vaschi, come stai? A parte questa scoperta, anzi, siccome me l'avevi raccontata te, la
0: è aumentata la
4: shrinkflation,
0: la shrinkflation quasi.
4: Ci sei rimasto male perché pensavi fosse passata di moda?
0: Sì, vabbè, tanto a me non me ne frega nulla. Cioè, io comunque mangio i gelati artigianali. Se devo sgarrare, sinceramente, spendo 1 euro in più.
4: Ah, sì?
0: Bel gelato artigianale col cono, perché c'è anche quella roba tra cono.
4: Anch'io sono molto cono.
0: Quindi ciao. Cioè, nel senso, pazienza.
4: Però questo caldo, cioè il cono, devi metterci sotto un ponteggio per farlo stare su.
0: Guarda, no, ho talmente voglia di gelato che fidati, non arriva a scongelarsi il gelato. Comunque, no.
4: In un boccone.
0: Dicevo prima che tu stavi tergiversando là fuori dagli studi perché stai cercando di che tu da solo non riesci a mettere neanche una lettera nel cruciverbone.
4: È vero, da quando è iniziata l'estate cominciamo anche a divertirci sotto l'ombrellone ipotetico qui a sì, Radio Latte Miele. Quindi si gioca con il cruciverba. Come al solito ti chiedo un numero da 1 a 52. Il 7 l'hai già detto ieri, quindi l'abbiamo già fatto.
0: Ho visto un video dove Daniele De Rossi segnava un gol ai mondiali, quindi il numero è il
4: 16.
0: Vai.
4: 16 lo vuoi orizzontale o verticale?
0: Quello con più lettere, così metto in difficoltà tutti.
4: Sono uguali.
0: Ah, ok, allora verticale.
4: Magro e slanciato.
0: Ah, perfetto.
4: Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettere.
0: Ok, perfetto.
4: Abbiamo magro parlato di gelati.
0: Perfetto.
4: Magro e slanciato.
0: Shrinkflation, quante lettere ha?
4: No, non ci sta.
0: Okay.
4: 335-787-1910, fatecelo sapere. Tu non ce l'hai?
0: No, io non sono né magro né slanciato.
4: No, dico, non ce l'hai la soluzione.
0: No, ma dopo ci penso. Ciao,
4: ci pensano gli ascoltatori. Ciao. Tolgo la

0: scattare una foto.
1: Amore è la canzone di Elisa su Radio Latte Miele questo martedì 23 giugno. Buona estate, siete con me Simone fino alle 20 per questa settimana nell'orario di Fin qui tutto bene, ma è finita la stagione, quindi ci siamo un po' smistati. Poco fa abbiamo sentito Vaschi che ci ha dato anche un numero per quanto riguarda il Cruciverbone, perché sì, si torna a giocare, si pianta il nostro ombrellone virtuale, perché mare qui non ce n'è. Estate, sì, dal punto di vista della temperatura forse un po' troppo torrida. Stiamo giocando con il 16 verticale. Oggi vi chiediamo di farci sapere questa parola di 6 lettere: magro e slanciato. Un po' come me, posso dire. Sì, slanciato mica tanto. Forse magro e, come direbbe mia zia, troppo magro, sì, e mangia. 335-787-1910, mi raccomando, fateci sapere questa parola che stiamo cercando nel Cruciverbone: magro e slanciato, 6 lettere, un bel messaggio vocale.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
6: Kleber, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
7: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
6: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
8: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
9: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Latte.

0: fare, amica mia, promettimi che persa nei tuoi giorni.
1: Regalami un sorriso per i miei giorni tristi.
2: Latte miele.
3: Con un sorriso mi ha rimessa al mondo, con un sorriso.
2: Latte miele.
0: Se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre.
4: Radio Latte miele.
2: La tua musica italiana.

0: Canzone estiva Annalisa su Radio Latte Miele questo martedì 23 giugno. Pronti? Si gioca!
1: Parole, parole, parole.
0: Crociate con il nostro cruciverbone su Radio Latte Miele. È estate, solo da noi, nelle altre radio no. Si scherza, però portiamo avanti un po' questa bella abitudine che abbiamo iniziato nell'estate 2025, quindi vai, piantiamo questo ombrellone anche qui in studio, ombrellone categoricamente giallo, ok? Giallo Radio Latte Miele. Stiamo giocando con il 16 verticale, una parola di 6 lettere, magro e slanciato. Fatevi sotto come sempre al 335-787-1910, anche perché io da questo punto di vista sono davvero scarso. Sono quella classica persona che al mare, sotto l'ombrellone, preferisce giocare a racchettoni, perché quando magari mi viene chiesto, Simo, tre verticale? No, fate voi, io sono in vacanza.

La nuova canzone di Tommaso Paradiso, anzi del nuovo sposo, il neosposo, come si dice in questi casi, complimentoni a Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, la canzone che abbiamo ascoltato su Radio Lattimiele, sì, perché è uscita il 19, quindi venerdì scorso, e lui si è sposato con la sua bella Carolina il 13 giugno a Pieve di San Nicola, a Capalbio, che penso che sia nel Grossetano, se non sbaglio. Mi confermano che la geolocalizzazione è quella giusta. Noi siamo in spiaggia, almeno con la testa, anzi salutiamo tutte quelle persone che lo sono già, complimenti perché l'estate è cominciata. Noi che siamo magari a casa, in questo caso in studio a Radio Latte Miele, vogliamo portarci un po' in maniera virtuale su una bella spiaggia giocando con il cruciverbone. Stiamo giocando con il 16 verticale, fatemelo recuperare prima di fare delle gaffe, una parola di 6 lettere, magro e slanciato. 6 lettere è il 16 verticale. Fatecelo sapere con un bel messaggio vocale, che vogliamo sentire le vostre voci al 335 787 1910.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Cifolletto? Io lo compro rigenerato!
3: E dove?
2: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
7: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
8: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
9: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
9: Vivi il gusto, vivi Lumen.
8: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
10: Latte e miele.

0: Natale.
1: Aiutateci con il nostro cruciverbone. Oggi stiamo giocando con il 16 verticale. Stiamo cercando una parola di 6 lettere, magro o slanciato. 335 787 1910. Fateci sapere.

Radio Lattiniere, Stadio e Vasco Rossi, due parole che accompagnate vanno spesso nella stessa direzione, non solo per il gruppo, quello capitanato da Gaetano Curreri, ma anche come location, come si dice in questi casi, perché gli stadi italiani e Vasco Rossi sono un sodalizio che esiste dal 1990, dal primo San Siro di Vasco Rossi, e anche quest'anno, pur

0: Latte e Miele siamo molto contenti, anche perché in quest'estate 2026 ritornano live e noi di Radio Latte e Miele siamo radio partner, quindi ricordiamo un po' di date. La prossima sarà il 14 luglio ad Arzachena, siamo in Sardegna, in provincia di Otranto, poi il 18 luglio a Manciano, in provincia di Grosseto, e chiuderanno il mese di luglio a Brucoli, in Sicilia, in provincia di Siracusa. Rimanete su Radio Latte e Miele per essere sempre aggiornati sulla musica italiana e sui Di Rotta su Cuba.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare. Date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
4: Vieni a scoprire da DSL Magazzini tutte le offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
8: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
9: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
10: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
8: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
11: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
12: Latte miele.

0: bella dichiarazione d'amore quella del giova ragazza magica, ci ha riportato 10 anni fa nel 2016 su Radio Latte Miele. In questi giorni, scrollando un po' i social, mi sono imbattuto in una bella novità che riguarda Jovanotti con Gabri Ponte, il DJ e producer, che hanno pubblicato delle... questa canzone, ma dei video dove erano insieme in studio a cucinare, come si dice nell'ambiente dei produttori. Un nuovo singolo che uscirà questo venerdì 26 giugno si chiamerà DNA, giusto in tempo per pomparlo a tutto volume allo Stadio San Siro, perché proprio proprio il giorno dopo, il 27 giugno, Gabri Ponte farà il suo secondo live nello stadio milanese. Era già entrato nella storia nel 2025 diventando il primo DJ a farlo, e sabato bisserà questo evento, e chissà che magari tra i grandi ospiti non ci possa, non so, apparire così un Jovanotti selvatico. E basta!
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa

0: 18+1
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Fulminacci, maledetto me su Radio Latte Miele, martedì è il 23 giugno, siete con me Simone fino alle 20 per questa settimana, ancora una buona estate a tutti, noi ci stiamo mettendo del nostro, non solo con la musica ma anche con i nostri giochi, stiamo giocando con il cruciverbone, tra pochissimo andremo a scoprire se qualcuno di voi avrà indovinato questo 16 verticale magro e slanciato, sono 6 lettere, sono tanti i vostri messaggi al 335-787-1910, tra pochissimo andremo a spulciarli. Oggi è anche, anzi stasera, è la notte di San Giovanni, che è considerata da sempre una notte magica e propiziatoria, lo sapevate? Allora ci sono un po' delle tradizioni fai da te, per esempio l'acqua di San Giovanni, cioè al tramonto di questo 23 giugno si raccolgono erbe e fiori spontanee come lavanda, ruta, menta e si lasciano in una bacinella d'acqua all'aperto per tutta la notte per far assorbire la rugiada mattutina e poi domani mattina ci si butta la faccia dentro, ok? Ci si lava il viso con quest'acqua come rito di bellezza e protezione. Nel caso vi doveste sentire un po' sporchi oppure un po' bruttini allo specchio, stasera addormentatevi con questa acqua bella stesa fuori e domani mattina, ciao!
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili con Riscilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
5: Come fossi una bambola.
4: Fatti bravo, rap.
6: E batti tua anima, batte come
4: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
7: Spot. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
8: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue.

0: Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
1: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
2: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
3: Benvenuti da Lumen.
2: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
3: Vivi il gusto, vivi Lumen.
2: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
4: Latte e miele.

0: su Radio Latte Miele. In questo martedì 23 giugno stiamo giocando con il Cruciverbone. Oggi siamo qui che picchiettiamo la testa sul 16 verticale, magro e slanciato. Una parola di 6 lettere, dobbiamo mettere le mani avanti. Siete stati bravissimi al 335-787-1910. La maggior parte di voi ha indovinato. Abbiamo spazio giusto per qualche tentativo. Sono stati davvero pochi quelli sbagliati. Per esempio questo vocale.
1: Ciao, sono Daniela da Corsico. Secondo me la parola è easily. Ciao.
0: Daniela da Corsico si era appena svegliata, secondo me. Forse non aveva sentito che la parola era di 6 lettere. Perché easily ne ha e 5. Fatemi contare, ragazzi, io sono rallentato in tutto, anche nei conteggi. Rafael dalla California, quindi statunitense, ci dice: non parlo italiano, non parlo bene italiano. La parola secondo me è adatto. Adatto sono 6 lettere, ma non è la parola corretta per quanto riguarda il Cruciverbone. Leggiamo giusto un ultimo messaggio che ci ha provato un paio di volte dicendo smilzo, stecca, Antonio della Basilicata, ma non è questa la parola corretta. E tra pochissimo andremo a sentire qualcuno di voi per capire qual è questa parola di 6 lettere.

0: Clara e San Giovanni, le ragazze su Radio Latte Vile, anche disco Latte Miele di questa settimana. Stiamo giocando con i cruciverbone perché siamo entrati nella stagione estiva ed è giusto piantare questo ombrellone virtuale. Abbiamo al telefono Stefano. Ciao, ci sei Stefano?
1: Ci sono, ci sono.
0: Stefano, hai il fiatone o sbaglio? Ti abbiamo preso in un momento particolare?
1: Sì, no, stavo sistemando la piscina. Ho sentito il telefono squillare.
0: Hai fatto bene Stefano, così ti metti lì in piscina a giocare con il cruciverba come stiamo facendo noi qui in onda.
1: Esattamente, l'ho fatto in macchina prima, gioco finché stavo tornando dal lavoro.
0: Così di corsa, perché effettivamente se hai la piscina a casa, cioè se già no, c'è voglia di tornare.
1: Esatto.
0: Allora stiamo giocando con il 16 verticale, stiamo cercando una parola di 6 lettere, magro e slanciato. Cos'è Stefano?
1: Snello?
0: Snello! Bravo Stefano che si sta veramente attrezzando per quanto riguarda quest'estate che è cominciata non solo con la piscina ma anche allenandosi con il nostro cruciverbone. Di dove sei Stefano?
1: Certo. In provincia di Vicenza, Salego.
0: Fa caldo?
1: Abbastanza dai, però vabbè, la sua stagione, dai, portiamo pazienza.
0: Non sai a quant'è, siamo curiosi, stiamo facendo un po' il giro d'Italia con chi sentiamo per il cruciverbone per sapere anche che temperatura è arrivata lì nella zona. Dalle tue parti?
1: Sui 37.
0: 36, vale. 37. Però ti vedo, cioè ti sento bello positivo.
1: Pure. Arrivo dal fresco della piscina.
0: Ah, vedi? Se avete la possibilità, fate un tuffo. Quest'estate, come siamo messi, Stefano? Si va in vacanza?
1: Non abbiamo ancora deciso la località, credo di sì, ma non abbiamo ancora deciso il periodo. Sì,
0: agosto.
1: Però la località non ancora.
0: Dove si va? Ad agosto?
1: Ad agosto. Guardavamo per Puglia, speriamo. Dai,
0: Puglia? Dai. Sì. Ottima regione, sì. Io sono di parte perché mia madre è di quelle zone. Poi con la piscina diciamo che la fretta di andare in vacanza diminuisce un pochettino, c'è sempre, ma sì. Diminuisce.
1: Anche se l'acqua della piscina è quell'acqua della Puglia.
0: Vabbè, dicono di essere la piscina naturale. A questo punto la piscina ce l'abbiamo a casa e poi la piscina naturale la raggiungeremo. Va bene Stefano, buona estate. Grazie per ascoltare Radio Latte Miele.
1: Ciao. Buona estate a voi.
0: Ciao.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: onda di vitalità con il bagno doccia Vidal.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Tragedia nella mattinata al Poetto di Quartu, dove un uomo è stato colto da un malore mentre si trovava in mare. Immediati soccorsi, alcune persone presenti lo hanno riportato a riva, mentre sul posto è intervenuto il personale del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. La vittima avrebbe circa 70 anni, non aveva con sé i documenti di riconoscimento. Vivian Spohr, manager tedesca e moglie dell'amministratore delegato di Lufthansa, ha patteggiato un anno di reclusione e la sospensione della patente per 2 anni per la morte di Gaia Costa, la 24enne di Tempio investita e uccisa sulle strisce pedonali a Porto Cervo l'8 luglio 2025. Secondo le indagini della procura di Tempio, l'incidente sarebbe stato causato da una grave distrazione della conducente. Le condizioni di visibilità e della strada erano ottimali. Il procedimento si è concluso col atteggiamento. Operazione della polizia all'alba a Orgosolo, dove sono in corso numerose perquisizioni nell'ambito di un'indagine finalizzata alla ricerca di armi. Gli agenti della squadra mobile di Nuoro e del commissariato locale stanno effettuando controlli in diverse abitazioni e nei confronti di più persone. Al momento non sono stati resi noti dettagli sull'operazione. Attentato nella notte al campo sportivo di Codrongiano, signoti hanno lanciato una bomba contro gli spogliatoi provocando ingenti danni alla struttura e hanno tentato di incendiare il campo in erba sintetica cospargendolo di benzina. Le fiamme hanno interessato solo una piccola porzione del manto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre i carabinieri della compagnia di Sassari hanno avviato le indagini. Scatta l'allerta gialla per temporali in gran parte della Sardegna. L'avviso della Protezione Civile è valido dal pomeriggio per tutta l'isola, ad eccezione di Gallura e Sulcis. Domani la perturbazione dovrebbe concentrarsi soprattutto nell'Oristanese e nelle zone centrali. A Cagliari, in via precauzionale, è stato consigliato di non parcheggiare in alcune strade di Pirri a rischio allagamenti. Il comune invita i cittadini alla massima prudenza e a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui, a voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
2: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
3: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
4: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
5: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
6: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
7: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
9: Latte e miele.

giocato con il 16 verticale, stiamo parlando del cruciverbone di Radio Latte Miele, magro e slanciato, e Stefano ha indovinato, ma siete stati in tantissimi ad indovinare, era snello. Tranquilli, il cruciverbone torna anche domani su Latte Miele.

1983, disperati un po' come noi italiani in questo periodo dei mondiali, non solo non ci siamo, ma ci impegniamo anche a guardarli e delle volte bisogna tirare notte per eventuali sospensioni da maltempo. È successo ieri con Francia-Iraq, iniziata alle 23 ora italiana e sospesa oltre due ore per fulmini in arrivo. Praticamente è stata sospesa la partita a Philadelphia perché c'è un protocollo da rispettare. La gara è stata interrotta per 30 minuti perché funziona così: se si vedono dei fulmini in lontananza bisogna sospendere almeno per mezz'ora la partita. Si può riprendere solo mezz'ora dopo l'ultimo fulmine. E quindi è stata un po' lunga la procedura. Ti fermi mezz'ora. Quando vedi l'ultimo fulmine devi contare 30 minuti. Se non ce ne sono state altre, allora si può riprendere. Fulmine dopo fulmine. Quindi eravamo lì tutti a guardare in alto nella speranza che non riprendesse a lampare questo cielo. La gara è ripartita nel secondo tempo alle 2 di notte, quindi mi sto immaginando un po' tutti gli italiani che sono rimasti svegli un pochettino, perché alla fine tanti di noi senza calcio non riescono a starci. Ed è durata in totale la sospensione 2 ore e 12 minuti. Questa è stata la prima del mondiale Stati Uniti, Messico e Canada, e speriamo che sia l'ultima, che già

0: Sera su Radio Lateriele, parlavamo dei mondiali di calcio con la prima sospensione di una partita del mondiale causa maltempo. È successo ieri tra Francia e Iraq, ripresa dopo più di 2 ore. Non abbiamo detto che poi ha vinto la Francia 3-0, la sospensione è arrivata su 1-0, gol di Mbappé. Diciamo che i francesi sono i grandi favoriti di questo mondiale, insieme ai campioni in carica dell'Argentina, che hanno giocato ieri 2-0 contro l'Austria con una doppietta dell'eterno Messi, finora autore di tutti e 5 i gol segnati dall'Argentina. Primo posto della classifica marcatori, e il segreto di questo bel inizio qual è? Non solo avere un grande numero 10, forse il numero 1 nella storia del calcio, adesso non me ne vogliano perché poi c'è questo contenzioso tra Maradona, Messi, Pelé, Cristiano Ronaldo, però tanto di questa Argentina possiamo dire è il gruppo, lo vedete anche in campo, sono molto coesi e il gruppo si crea anche con delle belle magnate in ritiro. Infatti una cosa che tra poco andremo a sottolineare è la lista della spesa che ha fatto l'Argentina per questi mondiali.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Spot.
6: L'estate, vestila da DSL Magazzini. Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
7: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
6: Un grande progetto? O una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
8: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
9: Sì, ma tolga la mano.
10: Non posso.
9: Avanti, tolga la mano.
10: Le ho detto che non posso.
11: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
12: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
13: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
14: Latte e miele.
15: Ti

0: dai mondiali. Parlavamo anche della lista della spesa della nazionale argentina, che si sta giocando questo campionato del mondo da favorita, essendo l'ultima vincitrice dei mondiali, e ha fatto anche una bella spesa per questa bella manifestazione sportiva, perché il cibo è importante, il cibo crea coesione, stare tutti intorno allo stesso tavolo, mangiare le cose che ci fanno sentire un sentore di casa. Per questo la nazionale in carica ha deciso di fare una bella spesa per quanto riguarda l'asado, la carne argentina. Si sono portati dietro 500 kg complessivi di carne del loro paese. Se vi sembra così strano, in realtà non è così, perché negli scorsi mondiali, quelli di Qatar 2022, che poi hanno sancito la vittoria dell'Argentina, la selezione ne portò 900 kg, quindi 400 in più rispetto a quelli che hanno portato fino adesso. Ed essendo una nazionale molto scaramantica, la federazione si è giustificata dicendo che questo è il primo carico di 500 kg. Si punta ad arrivare a 900, se andiamo avanti il pacco da giù non può mancare.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Diciannove in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai così durante l'interrogatorio davanti ai PM. Il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale. La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra delegazioni di Tel Aviv e Beirut che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta dell'ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza.
4: L'economia.
3: Un tonfo nei tecnologici iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Anche un monito oggi dal leader dell'ONU Guterres ai principali player dell'intelligenza artificiale: basta con i costi nascosti, si pubblichi ogni anno l'impronta dei relativi consumi, ha detto. Tra le peggiori borse in Europa, Milano che cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la più graduale discesa delle quotazioni internazionali degli energetici. Il contrasto all'evasione fiscale è necessario per tutelare i contribuenti onesti, ha sottolineato stamani il presidente Mattarella ricevendo al Quirinale il generale Di Gennaro, comandante della Guardia di Finanza nel 252esimo anniversario della Costituzione del Corpo. Cruciale, aggiunge il Capo dello Stato, nell'esprimere i valori costituzionali di coesione, solidarietà, giustizia sociale. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione e alle imprese della ricostruzione privata è stato liquidato il 69% di quel che era stato stanziato, riferisce il commissario Castelli. Siamo a un punto molto avanzato per la presidente della regione Umbria, Proietti, annunciando anche la riapertura a breve degli ospedali di Norcia e Cascia. Le difficoltà del bel paese nell'odierno rendiconto sociale dell'INPS. Nel 2024 sono emigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morti, è stato negativo di 176.947 unità. Per quel che riguarda le pensioni, la spesa complessiva è cresciuta dell'1,4% a 325 miliardi. In aumento l'età media di pensionamento, donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro per le donne, l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Filcams CGIL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione pari o inferiore a 13.950 euro. La situazione è peggiore nel turismo, dove oltre il 71% degli addetti è sotto la soglia della povertà, percentuale che al sud e nelle isole sale a 4 lavoratori su 5. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
6: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory App o letto

0: Amas materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
2: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
3: Benvenuti da Lumen.
2: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
3: Vivi il gusto, vivi Lumen.
2: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
4: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Ti colava il trucco e non...
2: E ci sei adesso tu.
3: Latte e miele.
2: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
3: Latte e miele.
2: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
0: Radio Latte e Miele.
3: La tua musica italiana.

Radio Latte Miele, fresco fresco del suo primo stadio San Siro per celebrare i 10 anni di carriera, e ha annunciato proprio in questi giorni la partenza del tour nei palazzetti. Biglietti usciti in queste ore, tranquilli, c'è ancora tempo per prenderli, perché si parla dei Palasport nel mese di dicembre, giusto per rinfrescare. Già dire dicembre con queste temperature magari si potrebbe rinfrescare l'ambiente. Si comincerà il 6 di dicembre da Mantova, si farà Firenze, Roma, Milano, Bologna, Torino e si chiuderà il 23 dicembre a Napoli. Potrebbe essere un bel regalo di Natale? No, perché è prima di Natale, capito? Cosa fai? Il regalo prima di Natale? Cioè, lo scarti a Natale? L'altro ieri dovevo andare dai Rama, mi ci siamo dimenticati. Tra pochissimo vi facciamo noi un regalo, perché si apre il jukebox di Radio Latte e Miele. Vi facciamo scegliere una bella canzone da ascoltare.

L'ultima canzone di Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, si chiama Hit Parade su Radio Latte Miele. Ieri sul palco del Circo Massimo per l'evento benefico Vita, che prende proprio il nome dalla canzone di Gianni Morandi insieme a Lucio Dalla. Gianni, che ha pubblicato, lui è molto attivo sui social, un bel quadretto, lui in mezzo ad Alessandra Amoroso ed Emma, che anche loro erano protagoniste di questo bel evento. Qui su Radio Latte Miele i protagonisti siete voi, perché d'estate apriamo, accendiamo il nostro jukebox estivo e vi diamo la possibilità, se volete ascoltare una canzone italiana, di inserire il gettone in questo jukebox e noi ve la facciamo ascoltare. 335, eccolo qua, pronto. Grazie a chi ha portato i soldi, io non avevo dietro niente. Se avete una canzone italiana che volete ascoltare, mi raccomando, un bel messaggio vocale con il titolo della canzone e anche il motivo di perché la volete ascoltare. 335 787 1910.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: botta di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
4: Un sorriso sicuro cambia tutto.
3: Allo studio odontoiatrico ICNOS di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su icnosmedicalservicesrl.it.
4: Sorridi, c'è ICNOS.
5: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
6: Latte e miele.

Se avete una bella canzone italiana da ascoltare, fatecela sapere al 335-787-1910, perché apriamo, accendiamo il nostro jukebox d'estate. Ora torniamo nel 1972 con Mia Martina.

0: fase di recupero, di riposo per i suoi problemi di salute, che l'hanno costretto, ahimè, a rimandare il tour che sarebbe dovuto partire proprio in questi giorni di giugno. Riposo forzato a casa, non sappiamo in quale, in realtà, perché lui vive nel quartiere Parioli di Roma, ha un attico che, pur essendo magari con l'aria condizionata, perché immaginiamo che ce l'abbia, però in alto a prendere un po' di fresco, avrà, non so, forse scelto di passare questo momento caldo dal punto di vista delle temperature nella sua casa di Lampedusa, uno dei posti più magici che abbiamo in Italia per quanto riguarda il mare. E infatti c'è una delle spiagge più belle per quanto riguarda il nostro paese, che è la spiaggia dei Conigli, dove io non sono mai stato. Tu sei mai stato?
1: No.
0: Voi siete mai stati? Fatecelo sapere nel caso al 335 787 1910. E parlando di mare e di spiaggia, è stata stilata la classifica delle spiagge più belle al mondo. Ne parliamo tra poco. Sì, c'è anche l'Italia.

Andrea Bocelli insieme a Giorgia, Vivo per lei su Radio Latte Miele. Poco fa si parlava di mare, del recupero di Claudio Baglioni, dai suoi problemi di salute. Pensiamo che si stia rigenerando nella casa di Lampedusa, dove si trova la spiaggia dei Conigli, che a detta nostra è una delle spiagge più belle al mondo, ma non per quanto riguarda la classifica delle top 50. Questa autorevole classifica globale ha messo al primo posto delle spiagge più belle al mondo in questo 2026 Entalula Beach nelle Filippine, non solo per le acque cristalline ma anche per tutto il contorno naturale che è davvero magico. Stavo guardando una foto, è nascosta tra delle scogliere incredibili e una giungla tropicale incontaminata, insomma c'è un po' tutto, c'è il verde, c'è il paesaggio, c'è l'acqua cristallina. C'è anche l'Italia in questa classifica, non siamo messi benissimo, che noi comunque dal punto di vista del mare dovremmo essere, ci esce un po' il patriottismo che abbiamo dentro. Nei primi posti invece la posizione più alta è il 18° posto di Cala dei Gabbiani, siamo in Sardegna nel Golfo degli Orosei, che è raggiungibile quasi esclusivamente via mare, questo aiuta un po' a preservare la sua bellezza. La seconda spiaggia italiana in questa classifica delle 50 migliori al mondo è sempre in Sardegna, è al 48° posto, stiamo parlando della Pelosa a Sintino, che viene ricordata per essere una piscina tropicale. C'è anche un'antica torre aragonese che dà veramente una sensazione di essere in una cartolina. Amici sardi, complimenti, non c'è nulla di nuovo perché sappiamo quanto siate orgogliosi e vi passiate delle giornate fantastiche, soprattutto in questo periodo dove il turismo è ancora basso, però preparatevi che dopo questa classifica queste due spiagge saranno già piene, adesso ancora di più.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: L'estate, vestila da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanied, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Il tuo sorriso parla prima di te. Racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici Rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
7: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
5: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
9: Latte e miele.

Film su Radio Latte Miele, una radio che quando può cerca anche di strizzare l'occhio a degli eventi importanti come la Milanesiana, che è la rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, e il nome dell'evento sarà La Forma dei Desideri. Sarà una serata che celebra il fumetto come arte, linguaggio e strumento di interpretazione del presente. Dove sarà questo bel evento? Al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano, lunedì 29 giugno ore 21. Rimanete su Radio Latte Miele perché in questi giorni vi stiamo regalando i biglietti.

0: sono pronto.
1: Siamo arrivati alla fine di questo martedì 23 giugno. Per quanto riguarda me, Simone, vi lascio con la sapiente voce e i bei capelli di Anna Patti, con Al centro della musica, e noi ci risentiamo domani, sempre alle 17. Ciao!
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
4: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio,
3: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile,
4: perché Uliveto è Uliveto.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
5: Stelle. 24 giugno, buona giornata a tutti. Il sole è sempre nel segno del cancro, oggi la luna se ne va in Scorpione. Ariete, la voglia di rimetterti il gioco cresce giorno dopo giorno e posso già annunciare due giornate buone, quelle di sabato e domenica. Quindi se ti piace una persona, se sei cambiato in un sentimento, programma un weekend davvero complice. La fiducia torna a crescere. Il segno del Toro. Questa Venere è nervosetta e bisogna stare un pochino attenti nei rapporti ossidativi dati da tempo. Tra oggi e domani, per vari motivi, potresti essere lontano dal bene amato, magari anche solo psicologicamente. Il lavoro chiede molta precisione, soprattutto per quanto riguarda contratti, accordi, burocrazia. Per i Gemelli non c'è nulla che possa ostacolare un incontro, ma anche una sorta di recupero rispetto al passato. Certo che in amore chi entra nella tua vita adesso deve dimostrare interesse concreto. Con Venere nel segno non vuoi perdere tempo. Cancro, sole e luna favorevoli. Ho parlato delle ultime 48 ore confuse e invece le prossime 48 saranno molto interessanti, sia nel lavoro che in amore. Tra l'altro giugno ha portato molte soddisfazioni, conferme ai liberi professionisti, magari c'è chi ha iniziato un progetto, un programma, soddisfazioni.

0: qualcosa di più. Nel frattempo, per quanto riguarda la professione, Mercurio in sestile offre trattative, accordi e cambiamenti validi. Bilancia, siccome la seconda parte dell'anno conferma le tue azioni, posso dire che tutte le questioni rimaste in sospeso troveranno finalmente uno sbocco positivo. E questo è un cielo molto bello proprio per chi ha bisogno di consensi, vuole crescere o magari dopo un lavoro certosino e faticoso ritiene di poter contare su persone giuste e ottenere la migliore soddisfazione per i progetti a venire. Scorpione, c'è una Venere nervosetta, potrebbe aver portato qualche dubbio. In amore è meglio abbassare i toni se ci sono delle polemiche e magari anche i sospetti. Per ciò che concerne il lavoro, questo è un oroscopo molto importante. Addirittura potresti avere già iniziato un progetto, un programma. Attenzione solo alle questioni di soldi e se per esempio ci sono ritardi nei pagamenti, se ci sono perplessità in comune, dovrai elaborare un piano di azione in casi estremi come un avvocato. Sagittario, le relazioni sentimentali diventano calde e il weekend potrebbe essere davvero intrigante. Collaborazioni, contatti, attività legate alla creatività ricevono una spinta nuova. Per molti sarà un'estate da ricordare. Capricorno, attenzione ai soldi, questioni economiche e contrattuali da verificare, soprattutto se hai un'attività in proprio, hai la possibilità però di recuperare una visione più chiara delle questioni attorno. Amore nella norma. Acquario, attenzione ai sentimenti, soprattutto se non sono conosciuti o riconosciuti. Le relazioni che hanno superato la prova di inizio mese possono andare avanti, ma ci vogliono programmi e obiettivi comuni. Pesci, con questo cielo hai poca tolleranza verso le situazioni ambigue e con ogni probabilità chiederai ciò che ti spetta. Non sempre ricevi il riconoscimento che ritieni meritato e questo può alimentare il nervosismo. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.

0: The Colors, Rolling Stones, qui su Radio Latte Miele. Tra poco comincia una nuova puntata di Al Centro della Musica.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
4: Spot.
5: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
6: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica. L'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
7: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
8: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
9: Latte e miele!

0: cucina.
1: Latte e miele.
2: L'impronta di una testa sul cuscino.
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Flamenco Paranoia era Samurai Jay e noi siamo pronti per partire con Al Centro della Musica.
1: Al centro della musica. Al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti, buon martedì a tutti voi da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia due ore anche questa sera, e anche stasera tante storie legate alla stagione estiva. Avremo modo nel nostro secondo viaggio, quello tematico, di parlare d'estate attraverso la nostra parola guida, ma magari la parola guida la scopriamo più tardi. Primo viaggio invece di questa sera dedicata ad un'icona pop nel mondo che porta il nome di Raffaella Carrà, ve lo dico già, quindi viaggio anche molto molto divertente. Poi ci sono le nostre novità che non possono mai mancare, e tutto parte come sempre da tradizione qui al centro della musica, dalla nostra citazione che questa settimana è dedicata all'estate. Sentiamo.
3: Le serate estive sono come tesori nascosti. Francis Scott Fitzgerald.
4: Una

Orchestra di Buon Gusto, una rotonda sul mare, altro classico delle estati, dei tormentoni degli anni 60, in quella categoria che proprio ieri sera abbiamo definito nostalgica, malinconica, tutto quel filone della musica estiva degli anni 60, molto malinconico. Qui c'è una storia d'amore finita, qualcuno si è messo in mezzo e lui in qualche modo si chiede se lei è felice insieme all'altro. Lui di certo non lo è, anche perché lì su questa bellissima rotonda sul mare il loro disco suona, vede gli amici ballare, ma lui è triste, tristissimo ovviamente, perché lei non è lì con lui. Però questa canzone ci ha ispirato per la nostra citazione bellissima dalla quale siamo partiti questa sera, di Scott Fitzgerald, che dice che l'estate, anzi le serate estive, sono come dei tesori nascosti.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
2: Scopri come su prouomorishilpi.org.
1: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Tragedia nella mattinata al Poetto di Quartu, dove un uomo è stato colto da un malore mentre si trovava in mare. Immediati soccorsi, alcune persone presenti lo hanno riportato a riva, mentre sul posto è intervenuto il personale del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. La vittima avrebbe circa 70 anni, non aveva con sé i documenti di riconoscimento. Vivian Spohr, manager tedesca e moglie dell'amministratore delegato di Lufthansa, ha patteggiato un anno di reclusione e la sospensione della patente per 2 anni per la morte di Gaia Costa, la 24enne di Tempio, investita e uccisa sulle strisce pedonali a Porto Cervo l'8 luglio 2025. Secondo le indagini della procura di Tempio, l'incidente sarebbe stato causato da una grave distrazione della conducente. Le condizioni di visibilità e della strada erano ottimali. Il procedimento si è concluso col patteggiamento. Operazione della polizia all'alba a Orgosolo, dove sono in corso numerose perquisizioni nell'ambito di un'indagine finalizzata alla ricerca di armi. Gli agenti della squadra mobile di Nuoro e del commissariato locale stanno effettuando controlli in diverse abitazioni e nei confronti di più persone. Al momento non sono stati resi noti dettagli sull'operazione. Attentato nella notte al campo sportivo di Codrongiano, signoti hanno lanciato una bomba contro gli spogliatoi provocando ingenti danni alla struttura e hanno tentato di incendiare il campo in erba sintetica cospargendolo di benzina. Le fiamme hanno interessato solo una piccola porzione del manto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre i carabinieri della compagnia di Sassari hanno avviato le indagini. Scatta l'allerta gialla per temporali in gran parte della Sardegna. L'avviso della Protezione Civile è valido dal pomeriggio per tutta l'isola, ad eccezione di Gallura e Sulcis. Domani la perturbazione dovrebbe concentrarsi soprattutto nell'Oristanese e nelle zone centrali. A Cagliari, in via precauzionale, è stato consigliato di non parcheggiare in alcune strade di Pirri a rischio allagamenti. Il comune invita i cittadini alla massima prudenza e a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui, a voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
4: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer! Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
7: Latte e miele.

viaggio questa sera dedicato a Raffaella Carrà, un'icona pop numero uno nella storia del cinema, della musica, della TV. La ricordiamo con alcuni dei suoi grandi successi. Partiamo con Chissà se va.

Raffaella Carrà con Chissà se va dal 1970. Difficilissimo raccontare la straordinaria carriera di Raffaella Carrà in un solo viaggio con solo 4 canzoni, perché Raffaella è stata tutto. È stata attrice, anzi all'inizio della sua carriera lei era stata tanto corteggiata dal mondo di Hollywood, era stata scelta proprio da Frank Sinatra per il film Il colonnello von Ryan, quindi era arrivata a Hollywood tra l'altro giovanissima. Non ha capito subito che quel mondo lì così patinato non faceva per lei, allora lascia immediatamente la sua carriera da attrice, lascia Hollywood e in tutta la prima fase della carriera continua a chiedersi se deve fare la ballerina o l'attrice. Lo fa tanti film ovviamente in Italia, poi le cose cambiano e cambiano anche radicalmente, perché diventa un numero uno della televisione, una delle regine della nostra televisione italiana, ma non solo, diventa anche una cantante di straordinaria capacità con dei grandi successi come quello che abbiamo appena ascoltato, appunto Chissà se va. E quello però è anche il periodo in cui Raffaella si ritrova in classifica con 3 singoli: Chissà se va, Maga Maghella e Il Tuca Tuca, famosissimo balletto che all'inizio era stato anche censurato dalla Rai. Poi in una sera canzonissima lei lo fa con Alberto Sordi, il balletto viene completamente sdoganato e la canzone diventa un grande, grandissimo successo in Italia ma nel mondo, perché poi Raffaella Carrà diventerà una numero uno nella TV e anche nella musica nel mondo. In Spagna è adorata, in Spagna Raffaella, ma anche in America Latina riesce a vendere nella sua carriera più di 60 milioni di dischi e sta per arrivare qui su Radio Latte e Miele un altro dei suoi grandi successi, anche questo tradotto in tutte le lingue, in tutto il mondo, Raffaella Carrà con Rumore.

Italia ma nel mondo, perché poi le canzoni di Raffaella Carrà, anche queste, sono state tradotte in tutte le lingue, la versione spagnola, la versione francese, cioè in tutte le lingue davvero, e questo è uno dei suoi grandi successi. Una cosa che ha sempre caratterizzato Raffaella Carrà e che dicono tutte le persone che hanno lavorato con lei, la sua grande professionalità. Raffaella era una persona molto molto umile e si lanciava sempre in nuove sfide, ma lavorava sempre tantissimo, perché l'obiettivo era sempre far bene, era sempre crescere. E anche quando si approcciava al mondo della musica e alle canzoni, ogni nuova canzone lei la studiava alla perfezione, perché voleva proprio dare il meglio di sé, voleva che il risultato finale fosse sempre perfetto. Questo poi dimostra come sia riuscita a diventare una numero uno in tutti gli ambiti, dicevamo prima, nel cinema, nella TV, nel mondo della musica. Dicevamo che ha venduto 60 milioni di dischi in tutto il mondo, tantissimi dischi d'oro, è stata premiata con un premio per questa canzone che abbiamo appena ascoltato, anche in

0: Fiesta, una delle canzoni simbolo di Raffaella Carrà, e la Spagna è stata il secondo paese per Raffaella, anche lì grandi successi anche attraverso appunto la televisione spagnola, e poi, come diciamo prima, anche i suoi dischi tradotti in tutto il mondo. E anche questo disco che contiene appunto Fiesta, grande successo, prettamente Eurodisco. Un'altra delle caratteristiche di Raffaella, quella di intercettare le mode musicali e riuscire a cavalcarle immediatamente. È stata tra le prime a fare dei pezzi disco come appunto Rumore e anche come Fiesta, che aveva proprio queste caratteristiche. Pezzo che, come dicevamo, ha avuto grande successo sì in Spagna, ma ha avuto anche grande successo negli Stati Uniti, oltre che in tutta l'America Latina. Tra poco il nostro viaggio dedicato a Raffaella Carrà si conclude con un altro grande successo musicale, Fatalità.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
5: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
8: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
10: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
11: Latte e miele.

altro grande successo degli anni Ottanta era la sigla di un altro grande programma di successo di Raffaella Carrà, ovvero Pronto Raffaella. Lei ha sicuramente cambiato il costume italiano e anche la televisione italiana, tra le prime ad essere molto più libera, a mostrare anche molto di più il corpo. Come dicevamo, il tuca tuca era stato appunto censurato inizialmente dalla Rai perché ritenuto insomma troppo licenzioso, ecco, e quindi insomma era stato anche in questo senso censurato all'inizio. Poi invece lei è riuscita a sdoganarlo, così come è riuscita ad imporre un nuovo modo di ballare in televisione, e ha cambiato sicuramente le cose. È diventata un'icona, dicevamo prima, è diventata anche simbolo di libertà sessuale, è stata scelta anche dalla comunità LGBTQ+, quindi insomma anche da questo punto di vista è diventata una grande icona Raffaella. Non potevamo non ricordarla attraverso un viaggio, attraverso le quattro canzoni che abbiamo scelto questa sera, che comunque rimangono grandi successi della sua carriera. Siamo pronti adesso per tornare al 2026, lo facciamo con le nostre novità. Ci sono Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti.

quante. Siamo quasi alla fine della prima ora di Al Centro della Musica e salutiamo tutte le persone che come ogni sera ci ascoltano in auto e vi ricordiamo che ci trovate sull'FM, ma Radio Latte Miele la trovate anche sul DAB.

0: 20 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: darti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica?
2: Al Centro della Musica.
1: Qualunque cosa stiate facendo questa sera, spero che abbiate scelto noi come colonna musicale della vostra serata. E ancora ben trovati da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Seconda ora è anche questa molto molto ricca. Tra poco torniamo sul racconto dell'album che ci accompagna questa settimana, il Q-Disc di Renato Zero, Calore, anche questo a tema prettamente estivo, così come lo sarà il secondo viaggio di questa sera, il nostro viaggio tematico a guidarci la parola mare. Più estivo di così non potevamo. Ci saranno come sempre anche le nostre novità, rimanete con noi.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
2: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.

Clara e San Giovanni, a cui questa settimana abbiamo affidato il disco Latte e Miele con Le Ragazze. Noi invece torniamo sull'album che ci accompagna questa settimana qui al Centro della Musica, nell'ultima settimana di questa prima stagione di Al Centro della Musica. Album di Renato Zero, Calore, Q-Disc, che è un formato che abbiamo imparato a conoscere quest'anno qui al Centro della Musica. Album comunque importante per Renato Zero perché rappresenta un po' uno spartiacque nella sua carriera. Sancisce da un lato l'abbandono di quelle sonorità prettamente glam rock degli anni 70, meno eccentricità da parte di Renato Zero, ma anche nell'uso della voce, cioè proprio un cambiamento, esatto, meno virtuosismi rispetto al passato, per concentrarsi proprio sul controllo

della voce, quindi la voce si fa più profonda, si focalizza proprio sull'interpretazione del testo e passa con grande naturalezza da registri diversi e appunto riesce a sottolineare i testi che, come dicevamo ieri, sono stati scritti per tutte e quattro le canzoni contenute nel Q-Disc da Renato Zero insieme a Dario Baddambembo, e testi tutti che comunque parlano dell'estate, che celebrano l'estate, tant'è che dicevamo che ieri sera anche visivamente nella copertina le canzoni erano state unite nei loro titoli quasi proprio a raccontare una storia estremamente estiva. Anche quella che stiamo per raccontare infatti è una storia estiva, ma sentite proprio la musica, anche gli arrangiamenti come sono raffinati. Voglia!

8.0 con voglia dal Q-Disc calore che stiamo riscoprendo insieme a voi questa settimana, e dicevo che in qualche modo torna l'estate anche in questa canzone. Diciamo che rimane un po' sullo sfondo perché nel testo della canzone si parla di mare. A un certo punto dice: lasciati andare in questo mare, un mare che non ti aspettavi più, calore che sai solamente tu. Si parla di una storia d'amore, ma il testo invita questa ragazza a sentirsi sicura, insomma a lasciarsi andare in questa storia d'amore, perché solo in questo modo riuscirà insomma a farsi amare. E lui ci scommette anche su questa relazione, sulla buona riuscita di questa storia d'amore. Testo, come diciamo, molto intenso, ma anche musica molto intensa. Anche l'arrangiamento di cui parlavamo, che è stato curato da Renato Serio, quindi tanti archi, no, a sottolineare proprio in maniera quasi fastosa, ma anche comunque sempre molto molto raffinata, i testi di queste canzoni. Domani sera avremo modo di ascoltare ancora una canzone da questo Q-Disc, e intanto noi torniamo al 2026. Ci sono le nostre novità, quelle che ci accompagnano in queste sere qui al Centro della Musica. Luke Trey insieme a Cristina Lora, questa è Melodrammatica.

ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Li avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
3: Benvenuti da Lumen.
2: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
3: Vivi il gusto, vivi Lumen.
2: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
1: Latte mia.

pronti ad andare in viaggio come sempre a quest'ora al centro della musica. A guidarci in questo viaggio sarà il mare, meta estiva delle nostre vacanze, luogo che fa da sfondo anche a grandi amori. Si comincia con Little Tony, Profumo di mare.

Little Tony con Profumo di Mare dal 1982, per tutti coloro che c'erano già negli anni 80, che non sono giovanissimi, questa era la sigla di una fortunata serie TV che si chiamava Love Boat, quindi una nave da crociera, si andava in giro per il mare e ovviamente anche lì nascevano dei grandi amori. E questa canzone è proprio inno alla spensieratezza estiva, alla nascita di quegli amori tipicamente estivi. E tra l'altro, insomma, proprio nella canzone, nel ritornello, dice: con l'amore io voglio giocare, forse solo da un momento che credo nel sentimento, ma credo che tra di noi non finirà. Il mare, però, in questo caso non è solo lo sfondo, è un po' complice, magico, proprio, come dire, scenografia perfetta per la nascita dell'amore. È proprio quel luogo che rende possibili tutti gli amori estivi, anche le nostre promesse di eternità. Quindi in un certo senso in questa canzone il mare era l'unico luogo possibile per ambientare non solo la serie televisiva di cui parlavamo prima, ma anche la canzone che abbiamo appena ascoltato. Mare, meta preferita delle vacanze estive di tutti noi o della maggior parte di noi, ma mare che ha anche tante storie da raccontare. Questa è più la storia di un viaggio alla ricerca di qualcuno, poi però arrivati lì scopriamo che quel qualcuno non c'è. Carboni, mare.

Carboni con Mare Mare dal 1992, da alcuni è stato definito un tormentone atipico, ma io invece, anche se è del 1992, lo inserisco in quella categoria dei tormentoni malinconici estivi. Grande successo di Luca Carboni, vinse il Festival Bar in quell'anno proprio con questa canzone. E parlavamo di un viaggio, sono partito da Bologna con Le Luci della Sera, destinazione mare, per arrivare da lei, e all'inizio della canzone dice quanta voglia di arrivare lì da te, perché la ricerca è quella appunto della persona amata. Peccato che poi la persona amata lì non c'è, e allora quel mare che tanto aveva desiderato e non vedeva l'ora che arrivasse, diventa un mare in cui naufragare o addirittura annegare, e un mare in cui non ci vuole più stare. No, non voglio più restarci, dice a un certo punto della canzone, forse è meglio fare dietro fronte, tornarsene a casa se lei non c'è. Insomma, ci si chiede cosa è andato a fare al mare. Altra canzone che stiamo per ascoltare che ha come protagonista il mare, anche qui c'è un viaggio e anche qui ovviamente non può mancare una storia d'amore, ma è tutto molto più spensierato.

grande successo per Carlotta nell'estate del 2000 con questo Frena, vince il disco per l'estate nella sezione giovani e Carlotta è una di quelle cantanti da una sola canzone, però che hanno avuto veramente grande successo come questa, un inno alla spensieratezza, alla leggerezza estiva, alla voglia di godersi il momento con grandissima libertà sia in amore che ovviamente nella vita estiva, quindi un viaggio che porta al mare proprio perché si ha voglia di passare una giornata serena, rilassata, senza nessun pensiero, insieme alla persona con cui si sta più bene in quel momento. Quindi è proprio la giornata perfetta che si può vivere e ovviamente è il racconto di un viaggio, come dicevamo, no? Cambia strada, a un certo punto dà anche le indicazioni per arrivare a godersi una giornata al mare. Tra poco il nostro viaggio dedicato al mare si concluderà con un'altra canzone che parla sì di destinazione, e la destinazione è il mare, ma in questo caso il mare è un po' più una metafora. Tiziano Ferro, tra poco.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Spot.
3: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
4: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18P.
8: Latte e miele.

0: curare il mio dolore.
1: Tiziano Ferro con Destinazione Mare, che è un inno alla vita nuova, quindi qui sì, il mare rappresenta la meta della nuova stagione, la stagione estiva, ma una canzone che in realtà racconta un po' le fasi di cambiamento che attraversiamo, riponendo massima fiducia nel futuro. È proprio quello che dice: ho chiuso la vita invernale, do fiducia ad una nuova stagione. E la destinazione ovviamente è il mare, inteso sì come luogo fisico, ma come dicevo prima anche come metafora, quindi come luogo da cui attingere tutto ciò che di positivo e di bello c'è nell'estate: il mare, il calore, la rilassatezza, la leggerezza di cui anche abbiamo bisogno per poi ricominciare con nuova energia. Il nostro viaggio dedicato al mare si è appena concluso con Tiziano Ferro e noi siamo pronti per tornare al 2026. Lo facciamo come sempre con le nostre novità. È tornato anche lui, Nicolò Filippucci.

quasi la fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Tra poco ci saluteremo, il finale affidato come sempre alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.

0: 21 e 59.
1: Per questa sera siamo arrivati alla fine della puntata di Al Centro della Musica. Grazie a tutti noi per averci seguito, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia, parte Rewind dopo di noi, quindi rimanete qui. Noi torniamo domani come sempre alle 20 con una nuova puntata, e stasera abbiamo scelto di chiudere con gli Stadio, da una loro raccolta del 1998, Ballate fra il cielo e il mare, che si chiudeva con questa canzone qui, Lo Zaino. A domani.
2: Ho nascosto qualcosa nel tuo zaino. Ti prego, fai finta di niente, dopo ti spiego.

0: tanto che tu sia felice.
1: Latte e miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
1: Il Folletto? Io lo compro rigenerato!
2: E dove?
1: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano.

0: latte miele.
1: In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia.
0: Latte miele, la tua musica italiana. Latte miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.

0: arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
1: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
2: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
1: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
2: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
3: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
4: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
3: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
5: Latte e miele.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
3: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
4: stelle. 24 giugno, buona giornata a tutti. Il sole è sempre nel segno del cancro, oggi la luna se ne va in scorpione. Ariete, la voglia di rimetterti il gioco cresce giorno dopo giorno e posso già annunciare due giornate buone, quelle di sabato e domenica. Quindi se ti piace una persona, se sei cambiato in un sentimento, programma un weekend davvero complice. La fiducia torna a crescere. Il segno del toro. Questa Venere è nervosetta e bisogna stare un pochino attenti nei rapporti ossidati da tempo. Tra oggi e domani per vari motivi potresti essere lontano dal bene amato, magari anche solo psicologicamente. Il lavoro chiede molta precisione, soprattutto per quanto riguarda contratti, accordi, burocrazia. Per i gemelli non c'è nulla che possa ostacolare un incontro, ma anche una sorta di recupero rispetto al passato. Certo che in amore chi entra nella tua vita adesso deve dimostrare interesse concreto. Con Venere nel segno non vuoi perdere tempo. Cancro, sole e luna favorevoli. Ho parlato delle ultime 48 ore confuse e invece le prossime 48 saranno molto interessanti, sia nel lavoro che in amore. Tra l'altro giugno ha portato molte soddisfazioni, conferme ai liberi professionisti, magari c'è chi ha iniziato un progetto, un programma, soddisfazioni. Leone, è impossibile che l'amore non occupi una posizione privilegiata. Questa Venere nel segno accende il desiderio di vivere emozioni intense. Se sei singolo hai voglia di conoscere persone nuove e se invece vivi un rapporto clandestino, ufficioso da tempo, hai voglia di metterlo in regola. Lascia perdere chi ti ha fatto soffrire. Se c'è stata una separazione vai oltre. Vergine, ricordo che Venere tra qualche settimana sarà nel segno, quindi le occasioni d'amore, gli incontri che si fanno adesso, le amicizie che partono ora potrebbero diventare qualcosa di più. Nel frattempo, per quanto riguarda la professione, Mercurio in sestile offre trattative, accordi e cambiamenti validi. Bilancia, siccome la seconda parte dell'anno conferma le tue azioni, posso dire che tutte le questioni rimaste in sospeso troveranno finalmente uno sbocco positivo. E questo è un cielo molto bello proprio per chi ha bisogno di consensi, vuole crescere o magari dopo un lavoro certosino e faticoso ritiene di poter contare su persone giuste e ottenere la migliore soddisfazione per i progetti a venire. Scorpione, c'è una Venere nervosetta, potrebbe avere portato qualche dubbio. In amore è meglio abbassare i toni se ci sono delle polemiche e magari anche i sospetti. Per ciò che concerne il lavoro, questo è un oroscopo molto importante. Addirittura potresti avere già iniziato un progetto, un programma. Attenzione solo alle questioni di soldi e se per esempio ci sono ritardi nei pagamenti, se ci sono perplessità in comune, dovrai elaborare un piano di azione in casi estremi con un avvocato. Sagittario, le relazioni sentimentali diventano calde e il weekend potrebbe essere davvero intrigante. Collaborazioni, contatti, attività legate alla creatività ricevono una spinta nuova. Per molti sarà un'estate da ricordare. Capricorno, attenzione ai soldi, questioni economiche e contrattuali da verificare, soprattutto se hai un'attività in proprio, hai la possibilità però di recuperare una visione più chiara delle questioni attorno. Amore nella norma. Acquario, attenzione ai sentimenti, soprattutto se non sono conosciuti o riconosciuti. Le relazioni che hanno superato la prova di inizio mese possono andare avanti, ma ci vogliono programmi e obiettivi comuni. Pesci, con questo cielo hai poca tolleranza verso le situazioni ambigue e con ogni probabilità chiederai ciò che ti spetta. Non sempre ricevi il riconoscimento che ritieni meritato e questo può alimentare nervosismo. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. Latte, latte stelle.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Latte e miele, Re-Wind.
6: Re-Wind.
5: Re-Wind.
6: I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
7: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
6: Re-Wind.
7: Re-Wind.
6: La musica che non si dimentica.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatunil Plus è la risposta. Gel rapido assorbimento con arnica e scina e bromelina per una sensazione

0: di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Spot. Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
3: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Latte e miele.

0: arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
1: Latte e miele.

0: carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
1: Re Wind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele 1978.
1: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era

fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Radio Latte Miele, suonano gli anni 2000, 2003,

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

parli di donne, da buon costume, di questo han voglia.

gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana, 1979.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.